Lei è Angie Dillon dall'87 con In The Dark, questa Dance 80 con Max Alberici, Fabrizio Inti, adesso un paio di dischi 100% house anni 80. Il primo è datato 1989 di Darcy Moore, questa è I've Lost My Loving You.

un altro capolavoro della house, lui è Mike Dunn dal 1988, lo abbiamo ritrovato Dance 80 con Life Goes On. Non ci fermiamo con i grandi dischi e i grandi personaggi, siete con Dance 80, siete abituati molto bene e ritroviamo Harry Tuman, pioniere nella progettazione dei sintetizzatori, un grande tecnico del suono, oggi lo ritroviamo con un grande successo anche in Italia, tanto che questo disco è stato anche sigla della Domenica Sportiva dal 1979, infatti riascoltiamo Underwater.

Tutti i generi della musica dance degli anni 80 sono qui da noi. Oggi anche un disco pescato dal circuito della musica detta afro, anche se questo è un disco comunemente etichettato come reggae dancehall, per essere precisi con le etichette. Lui è Papa Levi, 1984, con Big Broad, Massive and Hard. Rimaniamo ancora con questo genere per ascoltare un'altra grande formazione, la Ra Band, dal 1983. La ritroviamo con un disco che in realtà veniva accelerato molto quando si suonava. Noi lo ascoltiamo in versione originale, anche in velocità originale. Sam the Samba Man.

E con gli svizzeri Yellow e la loro notissima The Race arriviamo ai saluti finali per questa puntata di Dance 80. Prima di andare via, come sempre, vi ricordo che ci trovate sul nostro sito ufficiale www.dance80.com. Da lì c'è il link per scaricare le puntate in formato podcast e anche per arrivare alla nostra web radio che suona anni 80 24 ore su 24. Ci trovate anche su Facebook e su Twitter, per cui insomma le coordinate ve le abbiamo date. Se volete essere dei nostri, sapete molto bene come fare. A questo punto ce ne andiamo da Max Alberici e Fabrizio Inti e

0: Ma sì, tanto ora torna. Lo fa sempre. Va via e poi ritorna. Riconosco il rumore della sua auto anche a chilometri di distanza io. Aprirà la portiera, fischierà e gli correrò incontro felice.
1: Gli manca la parola, non la capacità di sentire.

0: raga, raga, oh, oh, fermi, fermi, ma andate, oh.
1: Io vado a casa, abbiamo finito, che faccio?
2: Bar, mi aspetta la componente emozionale.
3: Io me ne vado in trattoria.
0: Ma fermi tutti, ma ando stato a na, ma qua il direttore ci sta a rompere le scatole, vuole lo spot.
1: No,
0: vuole?
1: No.
0: Lo spot, vuole lo spot.
2: Vabbè, ci penso io, ditemi se va bene così.
4: International Party Radio Show. Ci sentiamo tutti i sabati dalle 10 su Radio RTZ.
2: Quindi, va bene così? Non va bene? No, oh, ma dove state?

16. And I remember Saturday night in Salt Lake City.

La meteo sul giornale che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare.

0: Anna. E noi si resta qua.
1: Senti che idea, si potrebbe fare 4 giorni di yoga intensivo, un workshop di campana di Madonna, o magari potremmo partecipare a un seminario di Kiva, una passeggiata a piedi nudi sul letto di braccia ardenti e partecipare al rituale della ayahuasca in Perù, una full immersion di pranayama e di yoga, una meditazione nota quota sul mondo equato, di filatura e nudatura di colonia, di strada per andare in vino, la cerimonia del cacao, no, là in Romagna no, c'è droga vecchia, la prossima estate spiaggia di non si vede, ma la casa mandare dai cinocchi in India, visitare i tempi di pranayama, ma ci troveranno questo posto.
2: Vedi tu.

0: quando hai detto per la prima volta «Mamma, noi eravamo lì». Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

su RTZ perché c'è Pop Up Weekend. Sono Ernesto Gandini, insieme a Jessica Donadio vi faremo compagnia con il contorno dei grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri. Allora, ci siamo intesi?

alzate il volume della vostra radio del cuore, sempre collegata con lo studio Fucsia di Setteva.fm e con Raffaella Bucci per l'appuntamento quotidiano Almanacca. E mi raccomando, spargete la voce su Facebook. La pagina di Setteva Almanacca è affamata di pollicioni. Lorenzo Olivan scriveva: non trema la luce delle stelle, trema il nostro sguardo, sapendo dell'enorme sforzo che questa luce ha realizzato per farsi vedere. La redazione di Setteva.fm non trema con l'UNAS. Chiedete qui in radio come entrare in l'UNAS, l'UNAS Energia che ricarica.

0: se scopro chi ha sporcato le poltrone fucsia di popcorn? Ah, sono stata io. Non sono golosa, è la voglia di cinema. Buia in sala. Oggi parliamo di un capolavoro del Novecento, Il Padrino. Un film epico, Marlon Brando straordinario. Sì, con le protesi dentistiche per avere quella mascella da duro e i foglietti in mano ai colleghi su cui leggere il copione che dimenticava sempre. Come non parlare del gatto che teneva in braccio. Francis Ford Coppola vedeva sempre questo dolce vicino nel parcheggio degli studios e così un bel giorno decise di prenderlo e portarlo sul set. Ma Il Padrino non è solo Brando, il cast è eccezionale. Al Pacino, James Caan, Diane Keaton e Paul Castellano. Attore, sì, ma anche nipote del boss della famiglia Gambino. Nella splendida trilogia, Coppola ha voluto con sé anche la giovane figlia Sofia, ora acclamata regista. Era invece reticente sulla partecipazione della sorella, la famosa Adriana Di Rocchi, ma l'autore Mario Puzo la volle con sé a tutti i costi.
1: Io credo nell'America. L'America fece la mia fortuna. E io crescivo a mia figlia come un'americana. E ci dette libertà. Ma ci insegnava pure a non disonorare la patria.

molti anni ci conosciamo, ma questa è la prima volta che vieni da me per consiglio, per aiuto. Nemmeno me la ricordo l'ultima volta che mi invitasti a casa tua a pigliare un caffè. Ma diciamoci la verità, la mia amicizia tu non la volevi.

Lo studio fucsia di 7va.fm si trasforma ogni giorno in un profumatissimo giardino incantato. La rosa, il fiore romantico per eccellenza, attira e protegge l'amore. Accanto ad un quarzo rosa, lo richiama a noi. In Irlanda si piantano rose in giardino per attirare fatine e folletti a protezione della casa. Le streghette moderne si sbizzarriscono in cucina usando rose commestibili come la rosa canina o quella gallica per preparare infusi e dolci magici e romantici.

po'. Quanto siete golosi? Preferite il dolce, il salato? E siete pasticcioni in cucina? In questa rubrica di Almanacca, essere sbadati e un po' caotici in cucina è un talento. Grandi urla in una cucina francese del secolo scorso. Un giovane apprendista con la testa tra le nuvole versò panna bollente nel cioccolato. Ganache, si sentì urlare dallo chef. Ganache, ovvero maldestro, incapace. Ma all'assaggio il cuoco dovette ricredersi e diede il nome ganache a questa

La settimana sta giungendo al termine, il relax nell'aria. Ancor più su, le stelle di sette va. Ariete, l'idea di una vacanza ti solletica. Inizia a programmare per due. Toro, è il risveglio dei sensi. Fai attenzione a non bruciare nessuno, sei esplosivo. Gemelli, attento alle spese di casa. Se vuoi andare in vacanza e vuoi, devi risparmiare un po'. Cancro, l'armonia in famiglia ti rende più sereno e forte. Sfrutta questa calma per studiare importanti cambiamenti. Leone, hai la solidità e la capacità di fare quegli investimenti che desideri da tempo. Una casa nuova, un'auto. Vergine, alcuni problemi si risolveranno più facilmente con l'aiuto della legge. Abbi fiducia nel consiglio di una persona in divisa. Bilancia, sii più aperto alle proposte degli amici. Accetta un loro invito, torna ad essere il re della festa. Scorpione, si rinforzano i contatti con paesi lontani, anche con l'estero. E nella mente hai già la valigia pronta. Capricorno, ragione e sentimento. Il cuore batte forte e la lungimiranza negli affari darà guadagni. Acquario, piccoli dissapori nella coppia. Sii più attento al partner. Pesci, il tram tram quotidiano inizia a pesarti. Da spazio alla tua creatività. Un corso di pittura, di recitazione potrebbero darti sprint. Musica e libri in questo quotidiano appuntamento di Almanacca. Il grande autore e premio Nobel per la letteratura Milan Kundera scriveva in una sua opera che un uomo non può essere ebro di un romanzo o di un quadro, ma può ubriacarsi della nona di Beethoven.

Che donna, quando avvicina la tazza di caffè alle sue labbra, sembra che stia per mordere il frutto dell'albero del bene e del male. Questa è la passione per i chicchi magici di Jordi Doce. Ed anche l'aroma che pervade tutto lo studio mi suggerisce che è il momento dell'alto caffè per farmi compagnia nel sorseggiare Parabens. Chiedete dettagli alla vostra emittente di fiducia, cioè naturalmente questa.

avete la forchetta in mano? È il momento dei peccati di gola di Almanacca. Naomi Campbell, la Venere nera della moda, è favolosa, sì, ma forse un po' confusa. Dopo una sfilata a Londra disse ai giornalisti: adoro il cibo tradizionale inglese, non c'è nulla di meglio di un buon piatto di

0: Mary Wilson Newton ha detto che il silenzio è una sola cosa d'oro che le donne detestano. Io mi permetto di aggiungere che in 7va.fm abbiamo il diamante rosa e si chiama Almanacca. Un diamante si sa è per sempre ed è per questo che andiamo in onda su una vostra radio del cuore anche di sabato. E così anche questo venerdì sono felice di darvi appuntamento a domani. Ancora un pezzo ed un bacio by Marjorie Maranca.
1: Ciao a tutti da Angie Calandra, alta qualità musicale in Safe and Jazz, che ha proposto una finestra di raffinatezza durante tutto l'arco settimanale per una sfumatura di eleganza aggiunta ad Almanacca. Ecco le note di oggi. Chi ama il jazz e la musica brasiliana saprà apprezzare l'incontro tra elettronica, drum and bass, jazz e bossa nova che troviamo nel brano firmato Roberto Menescal, il compositore che ha prodotto l'album Garota Moderna, di cui stiamo parlando, dedicato a sua figlia Adriana. Rosalia de Sousa.

buonasera a tutti gli ascoltatori di Safe Jazz di Angie Calandra, la mia cara amica. Spero che abbiate una buona sera di relax con musica di qualità. Qui Rosalia De Sosa.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and roll.

Corrado Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.

0: Sono le 9.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7-5.
2: Eccoci qua, tutti quanti pronti. No, viene da ridere perché al posto di fare com'è che si fa il gesto del Pinocchietto, no? Sai, quando non ci crede nessuno. Sgangheratissimi, perché vabbè, una cosa è la Summer Edition della K7, la Summer Edition della RAM 7-5 è tutt'altra cosa, quindi bisogna prepararsi seriamente. Attenzione però, perché al posto di dire le mie solite cretinerie, vi sottolineo che, tanto per cambiare, abbiamo qualità come nuovo ingresso di zona 24. E allora ecco qua una classicissima estrapolata da Worship.

in cui è davvero prolifica la produzione del batterista, appunto, dei Beatles, che è ormai impianto stabile o quasi in America, e ciò traspare anche dal sound che va poi dopo a mettere in piazza, a realizzare per la delizia dei nostri padiglioni auricolari. Non solo America, però, perché abbiamo anche l'italiana di

un romanticismo estremo. Beh, continuiamo, ritorniamo a picchiare solo, anzi il pezzo più duro della puntata, dai, però c'è bisogno ogni tanto di energia.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Roggero e puntualizza i limiti di attribuzione. Alla Camera il via libera della legge elettorale, bagarre in aula le opposizioni, legge truffa. Meno di 48 ore alla finale dei mondiali, per la prima volta nella storia di fronte l'Argentina, campione del Sud America, e la Spagna, regina d'Europa.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Alessio Galea, Nicola De Muro, per lo sport Jenny De Gaetano. Il caso Roggero, il presidente Mattarella richiama il ministro Nordio sull'istruttoria per concedere la grazia al gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per il duplice omicidio di due rapinatori. Il Quirinale puntualizza i limiti di attribuzione del guardasigilli. Il servizio.
2: Un richiamo immediato e formale per scongiurare un cortocircuito istituzionale. Il presidente Sergio Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Carlo Nordio sul caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato dalla Corte di Cassazione per l'uccisione nel 2021 di due rapinatori che avevano tentato di assaltare il suo negozio. Il capo dello Stato, fa sapere il Quirinale, ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato da una sentenza della Consulta del 2006. Fonti del Quirinale precisano che non si tratta di una questione di merito sulla grazia, anche perché le motivazioni della sentenza non sono state ancora rese note ed ogni ipotesi sarebbe prematura. È invece una questione di metodo che tocca direttamente i poteri del Presidente della Repubblica. Il ministro Nordio aveva avviato l'istruttoria per la grazia dopo l'appello lanciato dal vice premier Salvini. Proprio ieri era partita la raccolta firme tra i parlamentari di centrodestra, mentre nei giorni precedenti, in attesa della sentenza, i sostenitori di Vannacci avevano organizzato un presidio davanti alla Corte di Cassazione. Al momento Mario Roggero non è ancora in carcere dopo la condanna definitiva. L'uomo attende la notifica formale. Il fratello del gioielliere conferma: si costituisce spontaneamente non appena arriverà all'ordine di carcerazione. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
1: Via libera della Camera la nuova legge elettorale con il voto a scrutinio segreto. Il provvedimento passa al Senato per la seconda lettura. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza, che parla di legge che garantisce stabilità. Bagarre durante le dichiarazioni di voto con le opposizioni su piede di guerra. Legge truffa, Meloni a casa. Alcuni dei cartelli esposti in aula. Bagarre durante le dichiarazioni di voto con le opposizioni sul piede di guerra. Legge truffa, Meloni a casa. Alcuni dei cartelli esposti in aula. La segretaria Dem Schlein ha definito la maggioranza colabrodo. A fondo dal leader dei 5 Stelle Conte. È una legge fatta per imbullonarvi alle poltrone. Fra Togliani AVS è una schiforma. Ma sentiamo i principali punti della riforma.
3: Battezzata Stabilicum dal centrodestra perché in grado di garantire esecutivi solidi dopo il voto, la nuova legge elettorale viene invece liquidata dalle opposizioni come un mero strumento di autoconservazione. La riforma introduce un impianto proporzionale corretto da un bonus di governabilità pari a 70 deputati e 35 senatori per la coalizione, che superi il 42% dei voti. A tutela della rappresentanza democratica viene stabilito un limite massimo di 230 seggi alla Camera per la coalizione vincente. Tra le novità spicca l'indicazione diretta del Premier sulla scheda, un chiaro richiamo a quel modello di premierato voluto dal centrodestra e avversato dal campo largo. Viene inoltre introdotta, con il consenso unanime dell'Aula, la storica possibilità di voto per gli studenti e i lavoratori fuori sede. È naufragata invece martedì nel segreto dell'urna l'introduzione delle preferenze, misura auspicata da Fratelli d'Italia ma non da Lega e Forza Italia. La bocciatura, decretata per un unico voto di scarto a causa di decine di franchi tiratori nelle file governative, ha surriscaldato il clima nella maggioranza e spinto le opposizioni a chiedere il passo indietro di Giorgia Meloni. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
1: Rubati 220 milioni di dati, il più grande furto della storia, con un attacco senza precedenti alla Cina, che accusa di ingerenze nella sicurezza nazionale. Trump lancia l'allarme per le elezioni truccate e le ingerenze esterne. In un discorso alla nazione, che segna l'avvio di una nuova battaglia a pochi mesi dalle elezioni di metà mandato. Citando una recente indagine del Dipartimento della Sicurezza Internazionale, il capo della Casa Bianca ha dichiarato che sono stati individuati circa 278.000 cittadini stranieri iscritti illegalmente nei registri di voto federali e annuncia la declassificazione di rapporti di intelligence che, a suo dire, dimostrerebbero scioccanti vulnerabilità nei sistemi di voto americani. Gli Stati Uniti stanno ottenendo grandi successi in Iran, ha detto anche Trump. Conclusa la sesta notte di raid sul paese, Teheran risponde con attacchi nei paesi vicini, dal Bahrain al Qatar, e minaccia di chiudere, dopo lo stretto di Hormuz, anche quello di Bab el-Mandeb con l'aiuto degli Houthi. A sorpresa, i Pasdaran annunciano di aver attaccato la base militare americana in Siria. Torniamo in Italia con la sentenza di primo grado giunta ieri a quasi 8 anni dal crollo del ponte Morandi, che causò la morte di 43 persone. Tra le condanne più importanti, 12 anni all'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, 5 anni a Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzioni di ASPI. Sarà una finale mondiale inedita quella che opporrà domenica nel New Jersey Spagna e Argentina. È la prima volta che si affrontano i campioni d'Europa e quelli del Sud America. Il servizio.
4: Sono come indios. Se Scaloni si coccola i suoi gioielli, tre leoni inglesi si leccano le ferite. Godetevi questo momento, parla il popolo al biceleste Leo Messi. Numero 10, che più 10 non si può. Tre gol, assist, classe e carisma nel nome del dio Maradona. Oltre manica, nemmeno a dirlo, condannato senza appello per difensivismo il CT Tuchel. L'Inghilterra deve riporre così nello scrigno dei desideri la conquista del mondo, lontana ormai 60 anni. Di contro la selezione si prepara alla prima finale ridata della storia contro la Spagna, i campioni in carica e del Sud America, contro i padroni d'Europa che aspettano frementi Lamine Yamal, finora a scartamento ridotto, ma certo galvanizzato dal duello con la Pulce che un tempo ammirava in maglia Barça. Le furie rosse puntano forte anche sul bomber che non t'aspetti, quel Mikel Oyarzabal, cuore Real Sociedad, lontano dalle stelle, ma in terra americana già 5 gol, praticamente l'altro Lautaro iberico. Tutto sotto l'egida di De La Fuente, CT assunto con una inserzione della federazione. Appuntamento domenica al MetLife Stadium nel New Jersey, in tribuna tra i tanti VIP, anche i Reali di Spagna con la famiglia al completo. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra.

Siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: sono le 10.
1: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
2: Finalmente siamo ritornati, Così è cosa, Radio Show, con me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e si alza il sipario su una nuovissima puntata, la puntata di questa settimana che ricorre, amici, e ricorre nella finale dei mondiali FIFA 2026. Quindi oggi, io ve lo anticipo, sarà una giornata, una puntata Kleenex. Preparate i fazzoletti.
3: Preparate i fazzoletti perché
2: andremo a farci un giro nei ricordi.
3: E intanto, sigla!

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà!
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: Così e Cosà Radio Show è qui con voi anche oggi. E come dicevamo poc'anzi, questa qui è la sera, è la puntata dedicata ai mondiali.
1: Preparate i fazzoletti.
0: Preparate i fazzoletti,
1: Kleenex.
0: Ma soprattutto volevo spiegarvi questa cosa: che la nostra playlist di questa puntata è ispirata ovviamente ai mondiali,
1: esatto.
0: Quindi riporta parte, ovviamente non tutte,
1: non
0: perché i mondiali
1: tutte.
0: Sono tanti, cioè le finali, le edizioni sono tantissime, ma ne abbiamo scelte alcune, quelle forse più famose,
1: più iconiche
0: e vi terranno compagnia durante quest'oretta.
1: Perché ragazzi, come si sa, l'Italia è da 3 tornate che non riesce a qualificarsi alla fase finale dei mondiali,
0: alias 12 anni,
1: esatto, e noi ci siamo chiesti: ma la nuova generazione che non può vivere le notti magiche,
0: come può fare? Come si fa?
1: Ci siamo qua noi a raccontarvi cosa siano state per noi anziani, possiamo dire così, le effettive notti magiche di tutti i mondiali che siamo riusciti a vivere, sia io che Stella, ma sono anche la maggior parte di quelle che avete vissuto voi. Partiamo subito, come non poteva mancare Ricky,
0: esatto,
1: Martin con la colonna sonora dei mondiali di calcio di Francia 1998, The Cup of Life.

0: alle, alle, alle.
1: Beh, ragazzi, però ci hanno segnato. Non solo hanno segnato il mondiale di calcio, ma hanno segnato anche un'epoca.
2: È vero,
1: hanno
2: è
1: segnato
2: vero.
1: Anche un'epoca.
2: Questa canzone te la ricordi proprio come gli anni 90.
1: Sì, cioè. Assolutamente sì. Infatti nelle serate anni 90 si mette spesso.
2: Si mette spesso questa canzone.
1: Ma torniamo a noi.
2: Ale,
1: allora,
2: ale, ale.
1: Esatto. Oggi vogliamo farvi, insomma, portarvi un po' indietro nel tempo e cercare, insomma, di evocarvi i ricordi migliori che avete delle notti magiche. Avete presente quelle estati di luglio come quella di quest'anno dove si crepa
2: Mamma
1: di caldo
2: mia. E voi siete lì tutti insieme a guardare la
1: bravissima
2: partita
1: in piazza al maxi schermo a casa della gente con della pizza e della birra
2: a colare
1: di caldo, ma a tifare per l'Italia. E purtroppo, come dicevamo prima, la nuova generazione, insomma le ultime, i ragazzi di oggi effettivamente non sanno cosa sia e non provano quelle emozioni lì che, nonostante non tutta Italia sia calciofila, perché non tutti siamo calciofili, però quando ci sono i mondiali
2: diventiamo tutti calciofili,
1: diventiamo
2: dai.
1: Tutti super patriottici,
2: mettiamoci, vestiamoci, facciamo le righe verdi, rosse e bianche faccia per forza e diventiamo tutti tifosi.
1: Italia che peraltro ha vinto per 4 volte i mondiali, giusto,
2: esatto,
1: Stella?
2: Esatto.
1: Sono gli anni in cui
2: 1934, 1938, 1982 e 2006.
1: Il 2006,
2: tra l'altro,
1: il famoso
2: esatto, ma ci arriviamo, ci arriviamo. Tra l'altro noi abbiamo ospitato i mondiali nel 1934 e nel 1990. Il 1990 per noi, della nostra epoca,
1: è stato quel
2: momento delle notti magiche. Ma nel 1934 effettivamente lo abbiamo vinto, quindi lo abbiamo ospitato e lo abbiamo vinto.
1: Beh, giusto, bello, bello.
2: Il primo mondiale è risalente al 1930.
1: Pensa te, bello.
2: Tra l'altro mi sembra in Uruguay, se non ricordo male.
1: Sì, e poi ci sono anche una serie di film legati ai mondiali di calcio, ad esempio c'è Fuga per la Vittoria, bellissimo,
2: sì, è vero.
1: Con Pelé, Stallone,
2: sì,
1: eccetera.
2: Sì, molto bello.
1: Ma noi vogliamo rimanere nell'ambito dei ricordi, no? Perché le notti magiche, ragazzi, le notti magiche, quando l'Italia vince, che si va in giro a sfanalare nelle città, a fare festa, tantissima roba, no? Insomma, mancano un po'.
2: Mancano tantissimo, perché è bellissimo riuscire, anche, sai cosa io penso?
1: Sì,
2: la
1: sì.
2: Cosa, una cosa da condividere, cioè
1: fatto
2: che quando ci sono le partite dei mondiali, si diventa tutti amici, no?
1: Vero,
2: e allora vai in piazza e diventi amico di tutti quelli che hai intorno, no? Perché magari condividere effettivamente una birra, un gol, anche una cosa brutta, nel senso,
1: certo,
2: un rigore non passato, alla fine unisce, no? Quindi è quello che fa la differenza, quello che fa le notti magiche.
1: Allora, amici, ritorniamo tra pochissimo, state con noi, così è cos'ha Radio Show. Yeah!

0: Così è cosa radio show. Oggi diventiamo tifosi dell'Italia e
1: ci auguriamo che arrivi, che ritornino presto
0: ma
1: a partecipare.
0: Sì, almeno l'anno prossimo,
1: tra quattro anni.
0: L'anno prossimo è un po' dura, al massimo tra due gli europei.
1: Sì, esatto.
0: Vabbè, ma vedi, per esempio, no, dicevamo i 12 anni che manca. Mio figlio ha esattamente 13 anni, non ha mai visto una partita.
1: Male.
0: Cioè, lui non ha goduto di questa bellezza che sono i mondiali, questo appuntamento ogni 4 anni estivi. Ma dicevamo delle curiosità. Per esempio, il Brasile è l'unica nazione presente a tutti i mondiali, a tutte le edizioni.
1: La famosa
0: 22 edizioni, sì, e lei è presente a tutte e due le 22 edizioni.
1: Ecco, vedi, io ad esempio, tu hai detto Brasile, io leggo subito un aneddoto della mia infanzia legato alla finale dei mondiali di calcio del 94, USA 94, tra Italia e Brasile, dove perdemmo ai rigori con il famosissimo rigore sbagliato di Roberto Baggio, e non solo, perché non sbagliò solo lui. Pensa che io ero in vacanza, ero in campeggio, no? E fuori dalla nostra... La nostra casetta, il nostro bungalow era praticamente sulla via principale del campeggio, e avevamo la televisione fuori, no? nel patio, e si formò un capannello di persone dietro nel patio a vedere la nostra TV, e mia nonna per solidarietà portò da bere a tutte queste persone che stavano guardando insieme a noi la partita, e poi andò male perché perdemmo ai rigori.
0: Vabbè. Ma quella è l'edizione del cucchiaio di Totti?
1: No, cucchiaio di Totti è venuto molto dopo.
0: Molto dopo.
1: Sì, assolutamente.
0: Allora, per esempio, un'altra curiosità, quella di Maradona. Maradona è stato soprannominato, ovviamente conosciuto da chiunque, perché
1: certo,
0: conosce Maradona, è stato soprannominato la mano de Dios, perché durante Argentina e Inghilterra, quarti di finale di Messico 1986, al 51esimo minuto Maradona segna con la mano destra, la mano de Dios, e poi al 55esimo parte da centrocampo, salta 5 inglesi e segna il gol che la FIFA ha eletto come il gol del secolo.
1: Assolutamente
0: mai imbattuto.
1: È un gol che trovate in tutte le cineteche del mondo. Tra l'altro, Maradona rinominato, che ci ha lasciato anche lui purtroppo, rinominato il Pibe de Or.
0: È vero, il Pibe de Or.
1: Io conosco uno che lo chiamano il Pube de Or invece.
0: Anch'io lo conosco.
1: Lo conosci anche te, grande.
0: Sì.
1: Grande.
0: Allora, parlando dell'Italia, prima avevi nominato il rigore di Roberto Baggio. L'Italia è l'unica nazionale al mondo ad aver giocato due finali mondiali decise ai rigori.
1: Esatto.
0: 1994 a Pasadena, persa contro il Brasile, però con il rigore
1: di Roberto Baggio,
0: e nel 2006 a Berlino il mondiale vinta all'italiana, niente spettacolo, solo dramma, contro la Francia di Zidane.
1: Assolutamente sì, la famosissima frase del commentatore della partita, che fu: il cielo è azzurro sopra Berlino.
0: Ma parlando di Zidane, c'è anche la cosa testata, bruttissima, la testata,
1: la testata,

0: finalmente siamo ritornati così cos'ha Radio Show con me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e si alza il sipario su una nuovissima puntata, la puntata di questa settimana che ricorre, amici, e ricorre nella finale dei mondiali FIFA 2026, quindi oggi io ve lo anticipo, sarà una puntata Kleenex, preparate i fazzoletti
1: preparate i fazzoletti perché
0: andremo a farci un giro nei ricordi.
1: E intanto, sigla!

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà?
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: Così e Cosà Radio Show è qui con voi anche oggi. E come dicevamo poc'anzi, questa qui è la sera, è la puntata dedicata ai mondiali.
1: Preparate i fazzoletti.
0: Preparate i fazzoletti, Kleenex. Ma soprattutto volevo spiegarvi questa cosa: che la nostra playlist di questa puntata è ispirata ovviamente ai mondiali,
1: esatto.
0: Quindi riporta parte, ovviamente non tutte,
1: non
0: perché i mondiali
1: tutte.
0: Sono tanti, cioè le finali, le edizioni sono tantissime, ma ne abbiamo scelte alcune, quelle forse più famose,
1: più iconiche
0: e vi terranno compagnia durante quest'oretta.
1: Perché ragazzi, come si sa, l'Italia è da 3 tornate che non riesce a qualificarsi alla fase finale dei mondiali,
0: alias 12 anni,
1: esatto, e noi ci siamo chiesti: ma la nuova generazione che non può vivere le notti magiche, come
0: esatto.
1: può fare?
0: Come può fare? Come si fa?
1: Ci siamo qua noi a raccontarvi cosa siano state per noi anziani, possiamo dire così, le effettive notti magiche di tutti i mondiali che siamo riusciti a vivere, sia io che Stella, ma sono anche la maggior parte di quelle che avete vissuto voi. Partiamo subito, come non poteva mancare Ricky
0: esatto.
1: Martin con la colonna sonora dei mondiali di calcio di Francia 1998, The Cup of Life.

0: Ale, ale, ale.
1: Beh, ragazzi, però ci hanno segnato. Non solo hanno segnato il mondiale di calcio, ma hanno segnato anche un'epoca.
2: È vero,
1: hanno segnato anche un'epoca.
2: Questa canzone te la ricordi proprio come gli anni 90.
1: Sì, cioè. Assolutamente sì. Infatti nella serata anni 90 si mette spesso.
2: Si mette spesso questa canzone.
1: Ma torniamo noi.
2: Ale,
1: allora,
2: ale, ale.
1: Esatto. Oggi vogliamo farvi, insomma, portarvi un po' indietro nel tempo e cercare, insomma, di evocarvi i ricordi migliori che avete delle notti magiche. Avete presente quelle estati di luglio come quella di quest'anno dove si crepa
2: Mamma
1: di caldo?
2: Mamma mia, e voi siete lì tutti insieme a guardare la
1: bravissima
2: partita.
1: In piazza al maxi schermo a casa della gente con della pizza e della birra.
2: A colare
1: di caldo, ma a tifare per l'Italia. E purtroppo, come dicevamo prima, la nuova generazione, insomma, le ultime, i ragazzi di oggi, effettivamente non sanno cosa sia e non provano quelle emozioni lì che, nonostante non tutta Italia sia calciofila, perché non tutti siamo,
2: esatto,
1: calciofili, però quando ci sono i mondiali,
2: no,
1: c'è la nazionale,
2: diventiamo tutti calciofili,
1: diventiamo,
2: dai,
1: tutti super patriotici,
2: ci vestiamo, ci facciamo le righe verdi, rosse, bianche in faccia,
1: sì,
2: per forza, e diventiamo tutti tifosi.
1: L'Italia che peraltro ha vinto per 4 volte i mondiali, giusto,
2: esatto,
1: Stella?
2: Esatto.
1: Quali sono gli anni in cui
2: 1934, 1938, 1982 e 2006.
1: Il 2006 con il famoso
2: esatto, ma ci arriviamo. Tra l'altro, noi abbiamo ospitato i mondiali nel 1934 e nel 1990. Il 1990 per noi, della nostra epoca, esatto, è stato quel momento delle notti magiche, ma nel 1934 effettivamente lo abbiamo vinto, quindi lo abbiamo ospitato e lo abbiamo vinto.
1: Beh, giusto, bello, bello.
2: Il primo mondiale è risalente al 1930.
1: Pensa te, bello.
2: Tra l'altro mi sembra in Uruguay, se non ricordo male.
1: Sì, sì, poi ci sono anche una serie di film legati ai mondiali di calcio, ad esempio c'è Fuga per la vittoria, bellissimo,
2: sì, è vero,
1: con Pelé, Stallone,
2: sì,
1: eccetera.
2: Molto bello.
1: Ma noi vogliamo rimanere nell'ambito dei ricordi, no? Perché le notti magiche, ragazzi, le notti magiche, quando l'Italia vince, che si va in giro a sfanalare nelle città, a fare festa, tantissima roba, no? Insomma, mancano un po'.
2: Mancano tantissimo, perché è bellissimo riuscire, anche, sai cosa io penso?
1: Sì,
2: una cosa da condividere, cioè
1: fatto
2: che quando ci sono le partite dei mondiali, si diventa tutti amici, no?
1: Vero,
2: e allora vai in piazza e diventi amico di tutti quelli che hai intorno, no? Perché magari condividere effettivamente una birra, un gol, anche una cosa brutta, nel senso,
1: certo,
2: un rigore non passato, alla
1: è
2: fine
1: vero,
2: unisce, no?
1: È vero.
2: E quindi è quello che fa la differenza, quello che fa le notti magiche.
1: Allora, amici, ritorniamo tra pochissimo, state con noi, così è cos'ha, Radio Show. Yeah!

0: Così cos'è la radio show? Oggi diventiamo tifosi dell'Italia e
1: ci auguriamo che arrivi, che ritornino presto a partecipare.
0: Ma sì, almeno l'anno prossimo.
1: L'anno prossimo
0: è un po' dura, al massimo tra due gli europei,
1: esatto.
0: Vabbè, ma vedi, per esempio, no, dicevamo, i 12 anni che manca, mio figlio ha esattamente 13 anni, non ha mai visto una partita
1: male,
0: cioè lui non ha goduto di questa bellezza che sono i mondiali, questo appuntamento ogni 4 anni estivi. Ma dicevamo delle curiosità, per esempio il Brasile è l'unica nazione presente a tutti i mondiali, a tutte le edizioni.
1: La famosa
0: 22
1: Seleção.
0: Edizioni, sì, e lei è presente a tutte e due le 22 edizioni.
1: Ecco, vedi, io ad esempio, tu hai detto Brasile, io leggo subito un aneddoto della mia infanzia legato alla finale dei mondiali di calcio del 94, USA 94, tra Italia e Brasile, dove perdemmo ai rigori con il famosissimo rigore sbagliato di Roberto Baggio, e non solo, perché non sbagliò solo lui. Pensa che io ero in vacanza, ero in campeggio, no? E fuori dalla nostra casetta, il nostro bungalow,

0: Sì, allora, per esempio, un'altra curiosità, quella di Maradona.
1: Ecco,
0: Maradona è stato soprannominato, ovviamente conosciuto da chiunque, perché
1: certo,
0: chiunque conosce Maradona. È stato soprannominato la mano de Dios.
1: Sì.
0: Perché durante Argentina-Inghilterra, quarti di finale di Messico 1986, al 51esimo minuto, Maradona segna con la mano destra.
1: Ecco.
0: La mano de Dios,
1: sì.
0: E poi al 55esimo parte da centrocampo, salta 5 inglesi e segna il gol che la FIFA ha eletto come il gol del secolo.
1: Assolutamente
0: mai
1: sì.
0: Imbattuto.
1: È un gol che trovate in tutte le cineteche del mondo. Tra l'altro,
0: esatto,
1: Maradona rinominato, che ci ha lasciato anche lui purtroppo, rinominato il Pibe de Or. Beh, vero.
0: È vero, il Pibe de Or.
1: Io conosco uno che lo chiamano il Pube de Or invece.
0: Io lo conosco.
1: Lo conosci anche te, grande,
0: sì.
1: Grande.
0: Allora, parlando dell'Italia, prima avevi nominato il rigore di Roberto Baggio. L'Italia è l'unica nazionale al mondo ad aver giocato due finali mondiali decise ai rigori.
1: Esatto.
0: 1994 a Pasadena, persa contro il Brasile, però con il rigore,
1: certo,
0: di Roberto Baggio. E nel 2006 a Berlino, il mondiale,
1: esatto,
0: vinta l'italiana, niente spettacolo, solo dramma, contro la Francia di Zidane.
1: Assolutamente sì, la famosissima frase del commentatore della partita, che fu: il cielo è azzurro sopra Berlino.
0: Ma parlando di Zidane, c'è anche la cosa
1: testata,
0: bruttissima, la testata
1: di Zidane.

0: trovati a Così e Cosà Radio Show. Oggi è la puntata, quella dei ricordi legati alle notti magiche, alle notti dei mondiali, che purtroppo da tre turni a questa parte non stiamo più vivendo, perché l'Italia non riesce ad arrivare alla fase conclusiva dei mondiali di calcio. Però abbiamo tutte le canzoni relative ai mondiali, no? Giusto? Quindi adesso, esatto, c'è quella di Germania 2006, dove noi abbiamo vinto, ma lascio a Stella l'onore di annunciarla.
1: Herbert Grönemeyer, Zeit, das Sieg was Dreck.

0: Star Radio Show. Quindi fronte a me lui medesimo Teo.
1: Oh, eccoci qua.
0: Io sono la fantastica Stella e siamo arrivati al momento vostro, dei vostri messaggi.
1: Esatto.
0: Se poteste riportare un giocatore del passato a un mondiale di oggi, chi scegliereste?
1: Ci avete scritto in tantissimi alla nostra mail diretta at cosiecosa.com e adesso è arrivato il momento di sentire il vostro parere su questa domanda. Quindi il primo che ci ha scritto è Marco: senza dubbio Diego Maradona, con il calcio di oggi sarebbe ancora uno spettacolo.
0: È vero, Maradona comunque si può dire di tutto, ma quando giocava a calcio... Era super fantastico. Giulia invece dice: io sceglierei Roberto Baggio.
1: Il Divin Codino.
0: Aveva una classe incredibile. Vero, verissimo. Antonio invece di 61 anni: riporterei Pelé per vedere come se la caverebbe contro le difese moderne.
1: Beh, è vero. E poi abbiamo Sara, che ovviamente si rifà all'Italia. Per me Paolo Maldini, un difensore così sarebbe oro.
0: È vero.
1: Maldini e Cannavaro, però, e non dimentichiamoci Cannavaro,
0: perché Maldini e Cannavaro sono sempre in coppia.
1: La difesa.
0: Sì, assolutamente.
1: Sì.
0: Allora, Luca dice: scelgo Zinedine Zidane, eleganza pura.
1: È vero, anche un po'
0: di follia,
1: anche
0: però,
1: se non si arrabbia magari, che
0: esatto,
1: dà in giro meno testate. Vorrei rivedere Johan Cruyff a un mondiale moderno.
0: Sai che non so chi sia Johan Cruyff.
1: È un inglese, un famosissimo calciatore inglese. E poi io questa devo leggerla, perché da interista non posso che non leggerla. Davide, io dico Ronaldo il fenomeno nel suo periodo migliore. Effettivamente,
0: vabbè,
1: ragazzi,
0: vabbè,
1: giocatori come Ronaldo il fenomeno se ne sono visti pochi.
0: Secondo me
1: anche Ronaldo, quello che conosciamo tutti, il portoghese, o Lionel Messi, non arrivano a fare
0: Messi
1: le giocate
0: di
1: Ronaldo il fenomeno.
0: Secondo me no. Ma allora, a parte che Ronaldo ha una cultura, nel senso che lui vive...
1: È una filosofia di vita molto particolare.
0: Certo. Quindi lui vive per essere quello che è.
1: Per lo sport.
0: Quindi
1: sì.
0: È un campione, ma è un campione perché si è fatto
1: campione. Assolutamente sì. Invece Ronaldo, il brasiliano, Ronaldo il fenomeno, è il classico brasiliano che giocava a piedi nudi sulla spiaggia.
0: Esatto.
1: Che è stato visto da un tale scout, portato in Europa e ha fatto la sua fantastica carriera. Interrotta da infortuni al ginocchio, cose così, però Ronaldo è Ronaldo.
0: Marta dice: scelgo Gianluigi Buffon. Eccolo. Da giovane, però tra i pali era una garanzia.
1: È vero, era un grandissimo portiere. Io vi leggo ad esempio quello di Paolo: per me Garrincha sarebbe imprendibile ancora oggi. Io non lo conosco,
0: neanch'io. Ma quello dopo, quello dopo è del Milan ai tempi miei.
1: Sì, è lui.
0: Marco Van Basten. Roberto ci dice: peccato che per gli infortuni, è vero,
1: esatto, perché si era ginocchia di cristallo.
0: Però era il periodo di Marco Van Basten e poi c'era il...
1: Chi? C'erano gli olandesi.
0: Gullit, mitico,
1: con quei capelli fantastici. Io leggo l'ultimo e in omaggio a tutti gli juventini scelgo Michel Platini, versione visione di gioco eccezionale.

0: Così cos'ha Radio Show, anche oggi c'è il Good Vibes, sulle vibrazioni positive, e oggi a tenerci compagnia sono una serie di calciatori che hanno partecipato ai nostri mondiali
1: e li hanno pure vinti,
0: e li hanno pure vinti, e sono in realtà quello che dicevamo prima io e Teo, il simbolo del calcio italiano,
1: di quel tipo d'Italia,
0: di quel tipo d'Italia che vince, che porta avanti la nostra bandiera, che ti fa incontrare gli amici
1: la notte,
0: in piazza la notte, che ti dà il piacere di condividere una partita.
1: Allora, quindi, amici, lasciamo la parola a loro. Oggi noi non rientriamo perché secondo noi non c'è nulla da commentare, è solo da ascoltare, quindi...
0: No, una piccola postilla. La cosa bellissima è che questi calciatori che diventano un'unica squadra durante i mondiali legano anche noi, perché? Perché ognuno di noi litiga per le proprie squadre, ma poi quando arrivano i mondiali siamo tutti amici.
2: Parte il traversone, stacca Cannavaro.
3: In quell'azione lì c'è un po' di cazzimma, perché io sono cresciuto con il papà di Paolo Maldini Cesare, che all'epoca, quando giocavamo in Under 21, lui mi disse sempre: ricordati che ogni volta che rimbalza una palla a terra l'avversario è morto.
2: Podolski, Cannavaro fuori, 4 contro 2.
3: Dovevo dare la palla a chi aveva più qualità di me e chi meglio di Francesco Totti.
2: Calma, Gilardino va a puntare Metzelder. Gilardino ancora, la palla sul destro, si gira, Alex Del Piero, 2-0, li abbiamo annichiliti, e va Italia.
4: Sono andato al mondiale perché il mister Lippi mi ha voluto a tutti i costi, e lì mi ha dato una carica, una voglia che neanche prima avevo, e fortunatamente ci sono stati due o tre episodi che hanno cambiato totalmente il campionato del mondo.
2: E adesso ha la possibilità di superarlo. Parte Totti. Ed è gol! Francesco Totti porta l'Italia in vantaggio al 49esimo e 29esimo secondo. È entrato anche lui nella storia dei campionati del mondo.
4: Se non avessi segnato là, sarebbe finito il mondiale per tutti, ma in primis per me, proprio mi avrebbero ucciso.
5: Io non ho mai visto una roba del genere, non posso neanche descriverla, perché ogni parola non descrive bene la situazione. Siamo atterrati a Roma e non so per quanti chilometri c'erano solo persone, solo teste si vedevano, sull'autostrada, anche la gente ha fermato le macchine in autostrada, e poi quando arriviamo al centro di Roma, al Circo Massimo, io non ho mai visto tanta gente insieme. Quella nazionale veniva anche da qualche fallimento, dove era stata criticata negli anni prima, eravamo usciti in Corea, Giappone, fallimento del Portogallo, però siamo arrivati nel 2006 con una squadra matura, giusta, forte, mister forte, Marcello Lippi.

0: Così è Cos'ha Radio Show, anche nella puntata dedicata ai ricordi mondiali non può mancare l'astro sex della nostra stella, quindi i due segni più hot della settimana.
1: Cancro, giugno ti rende molto sensuale senza bisogno di fare nulla. Attiri attenzioni perché sembri più sicuro emotivamente e molto meno disponibile ad accontentarti. Soprattutto nella prima metà del mese vorrai dolcezza e presenza vera, anche nelle relazioni nate da pochi giorni o poche settimane. Se qualcuno ti piace, vuoi sentirlo presente davvero. Il consiglio sexy è un po' particolare, si chiama la ruota delle coccole. Create una ruota con attività come massaggio, abbraccio lungo, bacio sulla fronte, complimento sincero, ballo lento insieme, poi girate la ruota e
0: via,
1: come
0: gira la ruota.
1: Senza l'aiuto da casa, senza il 50-50, sì. Scegli quello che vi capita.
0: Molto bene.
1: Vergine, questo mese senti immediatamente quando qualcuno non è sincero e coerente e fai fatica a vivere rapporti troppo confusi. Se una persona cambia atteggiamento continuamente, inizi subito a chiuderti. Però Marte in Toro ti rende anche più sensuale e meno trattenuto del solito. Quando smetti di controllarti così tanto, sì. Il desiderio cambia completamente ritmo.
0: Ah.
1: Il mio consiglio sexy è obbligo e verità di coppia, una versione più maliziosa del gioco classico. Per esempio, la verità potrebbe essere: qual è il tuo ricordo più eccitante con me?
0: Bello.
1: E l'obbligo potrebbe essere: dammi un bacio di 30 secondi.
0: Bello, mi piace molto.
1: Chissà dove.
0: Magari in Qatar, dove sono giocati i mondiali del 2022, di cui colonna sonora era Tuco Attacca, cantata da Nicki Minaj, Maluma e Miriam Ferris.
2: Tuco tuco taka tuco tuta ta tuco tuta ta tuco tuta ta tuco tuco.

0: Tucotaca.
1: Tu che mi tacchi tac, com'è che era?
2: Tu come tac tac, tu come tac tac tac, tu come tac tac tac tac. Vabbè, ma quindi.
1: Vabbè, quello era. Vabbè, fa niente. Andiamo avanti. Siamo nello spazio hot.
2: Siamo nello spazio hot perché, signori e signori, vi devo dare una notiziona.
1: A tema mondiale anche questo?
2: A tema mondiale anche questo. Giustamente. Durante i mondiali, gli uomini rischiano di risentirne a letto.
1: Oh, veramente?
2: Perché tra notti bianco.
1: Beh, ma noi italiani no, ce ne frega cazzo.
2: Bianco. Sì, perché tanto sono 12 anni che non si guarda nulla. Quindi, probabilmente 12 anni che nascono tanti bambini. Vabbè. Tra notti in bianco, brindisi con gli amici, cene improvvisate davanti alla TV, anche la vita di coppia può risentirne.
1: Ecco.
2: Quindi, cosa succede? Che praticamente gli uomini sono più appassionati al calcio delle donne, anche se durante i mondiali tutti diventano.
1: Siamo tutti dei super esperti di calcio.
2: Super esperti di calcio, però il sonno e lo stress fanno in modo che ci siano, insomma, poche ore di sonno, molto stress, e quindi a letto, insomma, si faccia un po' cilecca.
1: È vero.
2: È così.
1: Sì.
2: Ma chissà, però. Dico io, no? Qua dice: la scarsa qualità del sonno può influenzare i livelli di energia, l'umore, gli ormoni dello stress, i livelli di testosterone, tutti i fattori che possono avere un impatto sulle prestazioni sessuali.
1: Sembra quasi una tragedia.
2: Però io dico, no? Io dico, sarà che io sono forse fuori dal coro.
1: Sì.
2: Mi metto fuori dal coro. Però se l'Italia ritornasse ai mondiali,
1: certo,
2: e magari ci facesse anche la fortuna, no?
1: Sì,
2: di vincere qualche cavolo di partita.
1: Certo.
2: Dopo che tu hai.
1: Ciao, sai che festa!
2: Esatto, cioè, ma dove lo stress e il sonno? Quando rientri,
1: certo,
2: che sei, non lo so, indemoniato dalla vittoria della partita.
1: Sono d'accordo con te.
2: Cioè, secondo me,
1: come festeggiano
2: altro che prestazioni sessuali.
1: Assolutamente
2: di
1: sì.
2: Come
1: festeggiano loro in campo, poi si festeggia.
2: Esatto. Secondo me
1: in un altro campo.
2: Lì è, insomma.
1: Allora, io vi do un consiglio, però, se la vostra nazionale di calcio sta giocando i mondiali e voi siete tra questi che soffrono per tutte queste cose, quindi ansia, stress, eccetera, fate una cosa: dopo la partita vi guardate un incontro di wrestling, così vi ridà le energie, vi incattivite e poi a letto sicuramente renderete.
2: Chi è che c'è che adesso gioca? Chi c'è? C'è?
1: Dove?
2: Chi è che adesso fa i combattimenti di wrestling? Dimmi due, dai.
1: Dico due. Penta, sì. Penta e Rey Mysterio, ad esempio.
2: Ah, Rey Mysterio lo conosco, l'ho visto.
1: Sì.
2: Bello, mi piace anche a me Rey Mysterio.
1: Allora, ragazzi, ci ascoltiamo per la seconda volta, perché abbiamo detto che ormai Shakira è l'Inter.
2: Gioca di più dei calciatori.
1: Assolutamente sì, la colonna sonora di quest'anno, quindi di FIFA 2026, Shakira, e guarda caso l'ha intitolata Dai.
2: Sembra quasi. Dai, direbbe Totti.
1: Sembra quasi una presa per il culo, no? Cioè, voi italiani non ci siete e io vi faccio la canzone Dai.

0: Radio Show è arrivato anche oggi alla fine della puntata, in questa, come l'abbiamo chiamata, operazione nostalgia. Vero. Ricordandoci i mondiali che purtroppo non abbiamo più, ma che speriamo ritornino presto. Tra 4 anni vi aspettiamo, ragazzi,
1: vi aspettiamo.
0: Non deludeteci, eh?
1: Noi saremo alla puntata 150 millesima, ma finché allora facciamo una cosa: finché l'Italia non ritorna ai mondiali, noi andremo avanti a fare così. Cos'è?
0: Secondo me tutta l'Italia adesso sta cercando di far andare ai mondiali.
1: Toglieteceli di torno.
0: Toglieteceli di torno.
1: Amici,
0: va bene, dai, un bacio grandissimo.
1: Ci sentiamo settimana prossima.

0: tutti i giorni, anche il fine settimana, ve lo dico già da adesso, visto che è venerdì, ma ci sentiremo anche domani e domenica, perché ora musica non si ferma mai. Buon venerdì da Riccardo Pellegrini, pronto a presentarvi anche oggi le novità indipendenti, ma come sempre, per aprire il nostro spazio, un classico.
1: Ora musica story.
0: 1978.

Good Night Tonight, oggi ad aprire ora musica Paul McCartney, Linda McCartney con il progetto Wings e questo successo del 78. È tempo di novità a ora musica, vi presento il singolo firmato SSD Project con il featuring di Valeria Rossi.

0: Oggi il nostro spazio interviste ci riporta in Sicilia e allora andiamo a chiacchierare con Valeria Chiodelli, una palermitana che sta
1: buongiorno.
0: A Catania. Ciao Valeria.
1: Buongiorno, sì, palermitana, vivo a Catania, sempre in Sicilia comunque, dai.
0: C'è una bella rivalità però anche, no? Tra...
1: Ma calcistica, dai, ma ancora con questa storia, no?
0: No, sai cosa? Quando sono venuto io mi ricordo che sono andato a Catania in una pasticceria a chiedere lo sfincione.
1: Hai sbagliato città, no?
0: Hai capito? E mi hanno guardato un po' così, no? Ho detto,
1: ma
0: no,
1: guarda che... non hai chiesto l'arancina.
0: esatto. Allora, imbarazzante è il titolo del tuo singolo, frizzante, estivo, diretto anche.
1: Sì, abbastanza diretto, diciamo che è nato contro un po' quegli stereotipi maschili che pensano ancora che noi donne siamo legate alle cose materiali, ai soldi, all'uomo fisicamente perfetto, ma non è così, cioè noi donne cerchiamo ancora un amore semplice e genuino.
0: È molto molto chiaro e anche molto bello detto in questo modo, perché tu unisci questa ironicità al ritmo e rendi un po' tutto più leggero, no?
1: Sì, ci proviamo, quantomeno ci proviamo.
0: Come sarà quest'estate? Sei in giro?
1: Ma sì, ci sono state delle tappe, che già sono stata a Caltanissetta, sono stata a Maletto, adesso il 2 di agosto saremo a Pedara, e sì, quando arrivano le date andiamo.
0: E dopo questo singolo cosa farai?
1: Ma speriamo di riuscire piano piano a livello discografico ad avere appunto un progetto completo, mi piacerebbe poter trattare tanti argomenti. Quindi sicuramente ci mettiamo sotto con un altro brano.
0: Di imbarazzante c'è anche il video?
1: No, il video è abbastanza, diciamo, semplice. Comunque si descrive appunto quello che si dice nel testo della canzone. C'è un protagonista, c'è un ragazzo imbarazzante nel video.
0: In linea, insomma.
1: No, adesso, in linea, sì.
0: Noi adesso andiamo ad ascoltare il brano. Prima però diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungere e seguire Valeria Chiodelli.
1: Sì, basta che cercate Valeria Chiodelli, mi trovate ovunque.
0: Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a te.

si respira l'estate in questo singolo che si chiama Cuore a 90. Ci sono Ivan Pollix, Luca Berga e Alice Fassina in questa novità al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Spazio adesso a Carlo Audino, in programmazione già da diverse settimane con un'altra canzone dal sapore molto estivo, Restami Addosso. Il sole

Restami addosso, la canzone di Carlo Audino anche questa settimana nella lista delle promozioni targate Ora Musica. Torna anche Alfonso Oliver con Lidia Ignatenko, la nuova canzone si chiama In 100.000 chiese, novità al primo ascolto. Okay.

0: riprovarci.
1: Macchitella, si chiama Polignano il singolo di Macchitella, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, ad accompagnarci al nostro angolo dei ricordi, quindi si torna indietro nel tempo.
2: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
1: 1988, un pezzo reggae quello di oggi nell'angolo dei ricordi. Wine and Grind, Prince Buster.

Grind and Grind, Prince Buster, movimento reggae. D'estate ci sta sempre bene, reggae sta sempre bene, ma d'estate ancora di più. Era l'angolo dei ricordi di Ora Musica e adesso si ritorna alle nostre novità. Ennesima novità al primo ascolto, Danger and Sexy, Lucre.

0: solchi dentro.
1: Ora musica, novità discografiche indipendenti.
2: Wow, Marco, ha già fatto una macella. Ieri sera si è imbasciuto. Ha già messo a posciamo vicino alla cameriera.

Sono qui per presentarvi l'ottava edizione del Preinverno Festival Jazz, l'occasione unica di incontrare il jazz per le strade e le piazze del paese alla scoperta di giovani talenti e grandi musicisti. Il 7 agosto alle 22 si inizia a suonare in piazza Giovanni XXIII con la Preinverno Jazz Orchestra e con un ospite d'onore, Mauro Zazzarini e il suo sassofono. L'8 agosto discende il Villanueva Jazz Sextet, capitanato dalla tromba di Román Villanueva, un crossover di jazz e Sud America. La serata finale, il 9 agosto, sempre alle 22, con il Serino Sestetto Scorretto, l'innovazione con le radici ben piantate nel territorio. Per le tre serate del Jazz Festival c'è anche l'Aperi Jazz, concerti, jam session e performance in tanti locali di Priverno e tante opportunità per scoprire un mondo di jazz. Vi aspettiamo il 7, 8 e 9 agosto al Priverno Jazz Festival.

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

Dai, facciamo un saluto alla Francesca che ogni tanto viene in terrazza a trovarci. Bravissima!

Giornata meraviglia, giornata meravigliosa. 30 gradi e non sentirli. E siamo qui fino a chiusura impianti, ma noi andiamo avanti anche dopo. Ad oltranza. Ci fermiamo anche dentro e continuiamo con questo disco direttamente dal forum di Assago, i Depeche, grande concerto. Io c'ero in 15.000.

formato radiofonico, lasciare il disco fino alla fine, ma sì, ci sta. Senti che roba, senti che disco. E come si fa a staccarlo? Ecco, sulla sfumata lo lascio. Attenzione, Baita la Tambra, Patrick.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: Qui Aura Musica Estate, ancora ben ritrovati da Riccardo Pellegrini, vi accompagno come tutti i giorni tra le novità indipendenti.
1: Ho già sognato un milione di volte, nei tuoi sul letto a disegnare, la musica ballata a dare valore, a

0: Canzone dal sapore intenso, questa di Elisa Alberti, si chiama Male Inesistente, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. A chiudere un altro paio di novità, tipo questa, Assenzio di Anastasia.
1: Ho letto un libro, c'eri tu dentro, sulle pagine il tuo odore, tra le righe il tuo silenzio, l'hai lasciato appeso alle pareti come cemento, ai capelli come vento, alla gola come Assenzio, perché sai che scende mai.

Anastasia con questo singolo che si intitola Assenzio. A chiudere un'altra voce femminile, prima Elisa Alberti, adesso Anastasia, chiudiamo con Alessia Di Marcello, in arte semplicemente Sturzi, da Teramo, la sua canzone Mon Dieu.

0: Dieu, la canzone di Sturzi, oggi completa la lista delle proposte di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Ci ritroviamo in rete, c'è la pagina Facebook Ora Musica, oppure il mio profilo Instagram, se volete prendere contatto cercate Riccardo Pellegrini, tutto attaccato, tutto minuscolo. In radio domani, Ora Musica Weekend, grazie per l'ascolto e buon fine settimana a tutti.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Caso Roggero, alto là del Quirinale sull'avvio dell'istruttoria per la grazia al gioielliere. Mattarella convoca Nordio e ricorda al ministro prerogativa esclusiva del Presidente della Repubblica. Trump lancia la battaglia ai brogli elettorali in vista delle elezioni di midterm e accusa la Cina di furto di dati. Pechino smentisce. Iran, nuovi raid USA, 7 morti. Teheran risponde prendendo di mira ancora Qatar, Bahrain e Kuwait. I Pasdaran attaccano una base americana in Siria. Genova respira dopo la sentenza sul crollo del ponte Morandi, quasi 200 anni di carcere per i 32 condannati.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, studio Daniela Ubaldi, in redazione Alessio Galea e Jenny De Gaetano. Diventa un caso politico la vicenda della grazia al gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Dopo l'avvio dell'istruttoria, Mattarella richiama il ministro Nordio e puntualizza i limiti di attribuzioni del guardasigilli. Il servizio.
2: Un richiamo immediato e formale per scongiurare un cortocircuito istituzionale. Il presidente Sergio Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Carlo Nordio sul caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato dalla Corte di Cassazione per l'uccisione nel 2021 di due rapinatori che avevano tentato di assaltare il suo negozio. Il capo dello Stato, fa sapere il Quirinale, ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato da una sentenza della Consulta del 2006. Fonti del Quirinale precisano che non si tratta di una questione di merito sulla grazia, anche perché le motivazioni della sentenza non sono state ancora rese note ed ogni ipotesi sarebbe prematura. È invece una questione di metodo che tocca direttamente i poteri del Presidente della Repubblica. Il ministro Nordio aveva avviato l'istruttoria per la grazia dopo l'appello lanciato dal vice premier Salvini. Proprio ieri era partita la raccolta firme tra i parlamentari di centrodestra, mentre nei giorni precedenti, in attesa della sentenza, i sostenitori di Vannacci avevano organizzato un presidio davanti alla Corte di Cassazione. Al momento Mario Roggero non è ancora in carcere. Dopo la condanna definitiva, l'uomo attende la notifica formale. Il fratello del gioielliere conferma, si costituirà spontaneamente non appena arriverà all'ordine di carcerazione. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
1: Il più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio e a pochi mesi dal voto infiamma lo scontro elettorale in un discorso alla nazione che suona come un ultimatum al Senato per il Save America Act. 220 milioni di dati acquisiti in modo illecito, snocciola il presidente, contando in 278.000 le persone che votano negli Stati Uniti senza avere la cittadinanza. Torniamo in Italia con la legge elettorale. Sollievo di Palazzo Chigi per l'approvazione alla Camera. Ora si guarda al passaggio in Senato. Nel centrodestra, che ha superato l'ostacolo dell'approvazione con il voto segreto, resta la rottura dopo la bocciatura dell'emendamento di Fratelli d'Italia sulle preferenze. All'attacco intanto le opposizioni, protagoniste di vivaci proteste in aula. Una legge fatta per imbullonarvi alle poltrone, protesta il leader 5 Stelle Conte. Ma sentiamo i principali punti della riforma.
3: Battezzata Stabilicum dal centrodestra perché in grado di garantire esecutivi solidi dopo il voto, la nuova legge elettorale viene invece liquidata dalle opposizioni come un mero strumento di autoconservazione. La riforma introduce un impianto proporzionale corretto da un bonus di governabilità pari a 70 deputati e 35 senatori per la coalizione che superi il 42%. A tutela della rappresentanza democratica viene stabilito un limite massimo invalicabile di 230 seggi alla Camera su 400 complessivi per la coalizione vincente. Tra le novità spicca l'indicazione diretta del Premier sulla scheda, un chiaro richiamo a quel modello di premierato voluto dal centrodestra e avversato dal campo largo. Viene inoltre introdotta, con il consenso unanime dell'Aula, la storica possibilità di voto per gli studenti e i lavoratori fuori sede. È naufragata invece martedì scorso nel segreto delle urne l'introduzione delle preferenze, misura auspicata da Fratelli d'Italia ma non da Lega e Forza Italia. La bocciatura, decretata per un unico voto di scarto a causa di decine di franchi tiratori nelle fila governative, ha surriscaldato il clima nella maggioranza e spinto le opposizioni a chiedere il passo indietro di Giorgia Meloni. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
1: Il processo per il crollo del ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, che ha provocato 43 morti. Ieri l'attesa sentenza di primo grado, sono stati stabiliti quasi 200 anni di carcere complessivi per 32 imputati su 57. La pena più alta per l'ex AD di Aspi, Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, condannato a 12 anni. Per Castellucci, già detenuto per il crollo del viadotto di Acqualonga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di Aspi, 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 di Autostrade. Condanna a 5 anni per l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Mauro Coletta. È crollata la cortina di fumo sulla verità, commentano i parenti delle vittime. Alla lettura della sentenza ha assistito anche la sindaca di Genova, Silvia Salis.
4: Questa è una giornata dal peso storico e emotivo enorme per la città di Genova. E il mio pensiero va ovviamente alle vittime, ai parenti presenti delle vittime. Il mio ringraziamento va all'enorme lavoro della magistratura. Quello che da amministratrice pubblica posso sperare che nasca da una tragedia come questa è la consapevolezza che non si può agire solo dopo le tragedie e solo in seguito ad emergenze, che serve una programmazione e serve pensare che la messa in sicurezza del paese non è qualcosa da eludere per risparmiare, ma è qualcosa di necessario e indispensabile per non doverci poi trovare a vivere giornate come questa.
1: Meno di 48 ore alla finale dei mondiali, per la prima volta nella storia, di fronte all'Argentina, campione del Sud America, e la Spagna, regina d'Europa. Appuntamento domenica al MetLife Stadium del New Jersey. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Music Fantasy. Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
6: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
7: Ciao, sono Albies, DJ della Music Fantasy.
8: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
9: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
10: Music Fantasy.
9: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20. E tutte le sere a mezzanotte
5: con i migliori DJ del sistema planetario. Che sono qui alla console della Music Fantasy. Da Don Diego,
9: Walter Filardi,
5: Albi S,
8: Matteo Rossi di
10: House Music,
9: Michael Flower.
7: Vi aspetto, ciao.
9: Vi aspetto.
6: Vi aspetto, hasta luego mi gente.
5: Da Walter Filardi è tutto, ciao.
10: Music Fantasy.

Non volevo una vita scontata e spero capisca perché. Ora ti dico di starmi lontana, ma tu non avere paura di me. Rovino ogni cosa che ho tra le mani, è meglio che siamo lontani, anche se non siamo mai così lontani.

0: sono le 14.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va a 5.

di Two-Five, un altro aggiornamento ghiotto, ghiottissimo direi, comunque ghiotto piuttosto che no, perché insomma abbiamo in questa puntata la più alta new entry, ghiottissimo perché il protagonista è un super tamburista scelto, vabbè, oh, si sente subito, perché

più due sul rullino di massa, l'altro Peter e Peter Karp, che è invece in posizione 19 con Ruby All Tie, just così, tanto per essere precisi, perché non vogliamo lasciare le cose a metà, anche se qualche volta capita nei discorsi.

0: sono le 15.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con i Jafar Staticon, DJ.

0: Finisce la stagione, in piena stagione estiva, noi iniziamo adesso, nel senso noi insistiamo ancora di più perché siamo quelli della DJK7, lo spazio dedicato alla mezz'ora d'aggiornamento di quella che è la classifica dance, collegate oltre 80 emittenti in Italia, in Europa ed anche da oltre oceano, con la redazione di 7va.fm che regala sempre delle summer edition ben ricche, perché ci sono gli impegni dentro e fuori della redazione, spesso siamo in esterna, quindi andiamo un po' a sfrugugliare coloro che interverranno nei vari eventi dove noi abbiamo o le mani in pasta o comunque sui quali siamo bene informati. Molto spesso si tratta di catwalk edition, perché sapete che siamo media partner in vari concorsi di bellezza, se non addirittura in eventi moda, a volte anche per puro miracolo fortunato internazionali. Però attenzione, c'è chi di donne si occupa anche dirigendole dalla sedia tipica quadrata, dico io, insomma quella del regista. In effetti dovremmo avere già in linea, collegato con noi, il maestro Bruno Tarallo. Pronto?
1: Ciao, ciao carissimo, un saluto ai nostri ascoltatori. Ciao.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito, perché ci dai l'occasione di tornare sul fatto di Venere d'Europa, finale interregionale centro-sud, che avrà il piacere e l'onore di averti come giurato principe, perché insomma avere il maestro Bruno Tarallo a dare un giudizio alle nostre super dee di Venere d'Europa che arrivano da vari comitati regionali in virtù ed in vista di quella che sarà poi la finale internazionale al Lido Adriano di Ravenna. Quindi prepara la penna ben carburata e del resto ben abituata, allenata, perché non è la prima volta che ti capita, no?
1: Insomma, tu lo sai benissimo, anche assieme ne abbiamo fatti tanti, insomma, i concorsi, è una vita.
0: Il 25 si avvicina, 25 di luglio, Isola dell'Iri, Venere d'Europa in Mistelle sotto la cascata. Però siccome abbiamo parlato di Bruno Tarallo, grande maestro, vabbè, personaggio poliedrico, abbiamo già promesso in altre trasmissioni che qualche volta parleremo anche della sua articolata e complessa maniera di dipingere addirittura, però un personaggio che si occupa anche di musica, ed in effetti dobbiamo ringraziarti triplamente per aver accettato questo invito, perché insomma il morale non è altissimo se pensi al tuo grande amico Peppino Di Capri.
1: Sì, un momento un po', insomma, dispiaciuto veramente tanto. Peppino era un amico, un pezzo della mia gioventù, insieme con Francesco Calabrese, che qualcuno si ricorderà, Franco Quarto e Franco Primo, insomma. Il maestro Guetta, insomma, vabbè, un pezzo che va via.
0: Però lui insomma era uno che per la musica tutto tondo andava alla grande, quindi non avrebbe mai voluto che si fosse fermato lo spettacolo, quindi noi comunque anche nel suo ricordo, no, ci piace ricordarlo proprio musicalmente. E allora accontentiamo anche i nostri seguaci aficionados della dance, perché abbiamo da ascoltare la new entry di posizione B e poi sarà ancora una salotteggiata col maestro Bruno Tarallo, parleremo soprattutto di cinema, ci mancherebbe. Posizione numero 24 per Alesso, One Republic, In Your Eyes, a tutto volume, se tra DJK7.

0: collaborazione a grandissimi livelli con One Republic, In Your Eyes, New Entry di posizione 24. Però lo abbiamo detto in apertura, abbiamo l'onore di avere il maestro Bruno Tarallo in ospitata, è collegato con noi telefonicamente e dobbiamo per forza estrapolargli qualcosa dal suo nuovo film, che tra l'altro ha già in una prima ondata di festival incassato, come si può dire, no? Può vantare, si è fregiato di bei riconoscimenti, giusto?
1: Sì, abbiamo 6 vittorie internazionali, siamo in una finale, siamo arrivati in finale, un premio speciale della giuria e un'altra selezione, insomma ci stiamo dando da fare. A settembre ricominceremo con i festival, che ora sono sospetti in questo periodo a livello di partecipazione.
0: Eh sì, perché sono fondamentali, no? Ci sono tanti in ogni longitudine e latitudine,
1: per
0: però
1: il mondo, e tu lo sai che io sento molto di far conoscere un po' la nostra cultura, le nostre terre, perché ho girato in Abruzzo, ho girato in Campania con un cast sia abruzzese che campano, sono 250 persone che hanno girato attorno a questo film, 80 attori, insomma in piccolo si tenta di fare qualcosa di positivo, sempre a favore delle donne contro le violenze.
0: Ecco, c'è anche una tematica, ci viene quasi da non ricordarlo perché ne abbiamo già parlato insieme in Algodei, adesso sicuramente andrà in onda di nuovo un aggiornamento, però ricordiamo anche il titolo, no? Perché ci sei tu protagonista, però sì, anche un bel cast femminile.
1: Al di là delle parole. Velocemente, nel senso che molte persone parlano, ma al di là delle parole non c'è nulla, tutti si riempono la bocca, ma poi fa molto poco a volte per aiutare tante situazioni di violenza o tante situazioni di violazione di diritti più elementari.
0: Ed è bello che una pellicola, quindi da una delle arti più sopraffine come quella del cinema, senza diventare, no, un documento freddo e distaccato, facendone una storia romanzata che va a ispezionare anche le pieghe della psicologia, del fare umano, no, del sentimento pure, delle riflessioni, delle timidezze, dei ripensamenti, si riesce ad avere, no, un'attenzione d'ascoltatore e quindi fare veramente un'educazione per questa cosa che continua ad avere dei numeri troppo elevati.
1: Di non renderla noiosa, e quindi ho messo anche un pochino di una trama un pochino gialla, diciamo, con un piccolo mistero per appassionare il pubblico e per non andare sempre su quelle situazioni molto che ti fanno uscire dal cinema così pesantemente per quelle violenze, quelle brutalità che in questo film assolutamente non ci sono.
0: Ecco maestro, andiamo perché dalla regia mi dicono che è pronto un altro disco, ma presto torneremo a parlare del grande cinema.

0: Spy, nativo di 4 livelli della 25, conquista la 21esima. Al di là delle parole, il titolo dell'ultimo film del maestro Bruno Tarallo, ce l'abbiamo in linea con noi, già stiamo conversando in un salotto appetitoso come sempre quando lo riusciamo ad avere nel privilegio di interloquire con noi. Maestro, allora, fuori nomi, perché abbiamo detto 250 persone per la creazione di questo film, 7 aperti tra Abruzzo e Campania, però fuori nomi perché dobbiamo anche salutare le attrici, gli attori, chi ha scritto la colonna sonora e il resto, no?
1: Sono qualcuno, perché giusto la protagonista che è con me, Anastasia Ugolnova, io non riesco mai a dirlo perché
0: non è facile,
1: se mi sente dirlo mi ammazzerà. Salvatore Borruta, Antonella Cucciardi, guarda, ce ne sono tanti. Ora mi prendi, ora sono nella dependance del mio studio, in genere quando mi fanno le domande mi preparo, invece ora sto così.
0: Ma d'estate si può fare così, no? Dispiace per loro, ma tanto torneremo, lo sai, sull'argomento, perché tutti mi chiedono di questo film, perché quando esce un film tuo tutti stanno Carlo lì ad aspettare.
1: Francesca Librano, sono attori anche abbastanza conosciuti che hanno fatto tanti film, quindi ne ho dimenticati una marea e mi odieranno.
0: Poi coppia inseparabile,
1: Anastasia, di cui ho sbagliato il cognome. Ma mi capita sempre, ma come non ricordo il mio, non ci dia. Tania Voronkova, altra russa, questa però me lo ricordo il cognome, perché è più facile.
0: Ma tra l'altro poi coppia inseparabile con chi di solito, no, ha l'incarico da parte tua di scrivere la colonna sonora, no?
1: Beh, Antonello Guetta, il maestro Guetta, che ha fatto anche lui, amico di Peppino Di Capri, insomma, certo. Anche lui sta un po' giù per, insomma, sai, quando va via un amico che conosci da tanti anni, pezzi di gioventù, abbiamo avuto collaborazioni all'epoca con Bennato, con Pino Daniele, con tante persone.
0: Certo. E poi tra l'altro a fare le riprese quello che chiamo io il mago della luce, no? Che è il grande fotografo, Loris Speziale, che collabora anche con noi ovviamente.
1: Assolutamente.
0: Allora, tra breve l'ultimo intervento, ma poi torneremo sull'argomento. Per adesso mi dicono che è pronta la numero 18, che arriva già sotto laser.

0: mettere per tante sensazioni l'ultima trovata di MK al secolo, Mark Kinchen in posizione 18, veramente la freccetta è verso il basso, però c'è un grande sgomitare nella nostra classifica, gran sgomitare qua in studio pure. Oh, ma chiedi qualcosa al maestro, perché insomma la tecnologia è qualcosa che ti piace, anche se tu scrivi e concepisci i film con il cuore, quindi però dacci un po' di dati, no? Perché tutti vogliono sapere, vabbè, al di là delle parole, però dici in poche parole quello che si può, perché non puoi spoilerare tutto.
1: Anche questo è girato come il precedente, che il precedente film, ti ricordo, e tu lo sai bene, ha vinto 40 premi, certo, internazionali, e anche questo è girato in 4K, dura 1 ora e 50, velocissimo. È la storia di un professore molto cinico che scrive libri contro le violenze sulle donne, ma non ci crede, non gliene frega nulla. Poi invece, per un accadimento, per un femminicidio, si ricrede e la sua vita cambia, e quindi tenterà di dare una mano a tutti quelli che incontra, e in questo si innesta un mistero con dei dadi che vengono trovati lungo il percorso, lungo i vari ritrovamenti e i vari aiuti che lui fa nel corso del film.
0: Beh, insomma, c'è di interessante che il messaggio contro, insomma, il messaggio per combattere la violenza,
1: sì,
0: di genere,
1: il cyberbullismo, che sono tutti i temi che si affrontano.
0: L'impegno c'è,
1: didattico per i giovani,
0: certo, insomma. L'impegno c'è, però nello stesso tempo un film che può sicuramente attrarre proprio per, no, una calamitare allo schermo chi va a vederlo, è un film senz'altro girato con tutti i crismi, appunto.
1: Molto
0: non casto, è
1: non
0: documenta.
1: Ci sono nudi, non ci sono scene, quindi perché, quindi saranno belle donne, belle
0: però
1: donne,
0: belle donne, perché
1: non mancano, è tutto molto molto casto,
0: perché col maestro abbiamo, insomma, in comune, no, un certo gusto verso la bestia femminile, ma chi è che non ce l'ha? Però in effetti noi siamo tutti e due del Capricorno, nati sì, a un giorno di distanza.
1: Perché... 2 gennaio.
0: No, nello stesso giorno, 2 gennaio. Quindi
1: 2 gennaio,
0: sì, sì, 2 sì, gennaio. Sì, sì. E allora così. Maestro, tanto torneremo a disturbarti quando puoi dedicarci un quarto d'orina.
1: Bene.
0: Facciamo un po' di salotto
1: allora,
0: cinematografico.
1: A tutti i tuoi ascoltatori.
0: Grazie, maestro. Bruno Tarallo, grazie, grazie. Bruno Tarallo a colorare nel fascio luminoso del proiettore questo numero.

sei la mia rivoluzione, gran disco davvero, un pezzo micidiale, entrato 7 giorni fa soltanto in classifica, già conquista la posizione 12, secondo me andrà fuori dal primo posto, ancora più in alto, perché Antonella Digimois stavolta fa davvero sul serio con questo pezzo in italiano che davvero

importante della seconda parte telegrafica, pur di dare spazio a un salotto che va a scovare delle situazioni di gossip, di qualcosa che va anche a fare anticipazioni su cose che possono interessare, come appunto Al di là delle parole, l'ultimo film di Bruno Tarallo che tutti stavano aspettando ansiosamente e che presto avranno possibilità di poter

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/out.

Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata.

Sono qui per presentarvi l'ottava edizione del Preinverno Festival Jazz, l'occasione unica di incontrare il jazz per le strade e le piazze del paese alla scoperta di giovani talenti e grandi musicisti. Il 7 agosto alle 22 si inizia a suonare in piazza Giovanni XXIII con la Preinverno Jazz Orchestra e con un ospite d'onore, Mauro Zazzarini e il suo sassofono. L'8 agosto di scena il Villanueva Jazz Sextet, capitanato dalla tromba di Román Villanueva, un crossover di jazz e Sud America. La serata finale il 9 agosto, sempre alle 22, con il Serino Sestetto Scorretto, l'innovazione con le radici ben piantate nel territorio. Per le tre serate del Jazz Festival c'è anche l'Aperi Jazz, concerti, jam session e performance in tanti locali di Priverno e tante opportunità per scoprire un mondo di jazz. Vi aspettiamo il 7, 8 e 9 agosto al Priverno Jazz Festival.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Sono Danilo Gambardella, pianista, ma in questa occasione sono l'ideatore ed il direttore artistico del Festival Maenza Jazz, che si terrà il 24 e 25 luglio prossimi appunto a Maenza, in provincia di Latina, un meraviglioso borgo medievale che è la cornice perfetta per questo evento. Venerdì 24 ci sarà Susanna Stivali e la sua band e sabato 25 Stefano Di Battista con il trio di Stefano Sabatini. Gli artisti suoneranno in un vero e proprio salotto jazz per un ascolto immersivo e coinvolgente. Vi invito a cercare Maenza Jazz sui social per qualsiasi informazione e per prenotare il vostro posto a sedere con possibilità di cena. Vi aspetto a Maenza il 24 e 25 luglio, non mancate!

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

Siamo qua su RTZ perché c'è Pop Up Weekend. Sono Ernesto Gandini, insieme a Jessica Donadio vi faremo compagnia con il contorno dei grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri. Allora, ci siamo intesi?

0: from 7va.fm/altiradio.
1: Eccoci qua, siamo pronti più o meno, ma ciò che ci avvantaggia è l'alta qualità musicale osservata dal protocollo di ammissione dei brani che possono entrare a far parte della graduatoria delle 25 tracce di Next Gen Radio.

zona 23, il più alto nuovo ingresso. È stato firmato da Nova Lane in attivo di 2 livelli. Eccolo qui, conquistare la posizione 21, No Answer. You're

0: dagli studi di Roma, alisper7va.fm, Pocket Love.
1: Siamo di nuovo qui, benvenuti a Pocket Love in Olgo Day, uno spazio riservato tutto all'amore, in collegamento con oltre 80 alte radio in lingua italiana, collegate alla nostra redazione che saluto sempre con grande affetto, 7va.fm. Beh, come fare a non ringraziare voi anche, perché mi state scrivendo in moltissimi, anzi colgo l'occasione e ricordiamo subito il nostro numero WhatsApp per chi ancora non l'avesse fatto, 331 80 80 415. E poi più comodamente potete anche scrivermi una mail, l'indirizzo dedicato è pocketlove@7va.it. Allora, com'è andata questa vostra settimana? Avete fatto qualcosa di molto romantico, di speciale? Se è così, mi raccomando, non dimenticate di scrivermelo. Oggi volevo iniziare a parlare con voi di un amore un po' diverso di quello che abbiamo trattato negli altri episodi. Oggi voglio parlare di amor proprio, perché è importantissimo anche questo. E come si fa ad amare noi stessi, a gratificarci? Beh, innanzitutto dedicandoci del tempo. E detta così sembra una cosa molto semplice, ma in realtà è la cosa più difficile del mondo, perché ci sono talmente tante cose da fare che

Beh, ecco, anche se sono piccoli spazi, anche se sono piccoli desideri, dobbiamo dargli il giusto peso, perché poi ci aiutano a vivere in maniera diversa sia la giornata, ma proprio la nostra vita, ad essere un po' più leggeri, no? Ad esempio, quello che assolutamente non dovete fare è tenere i sogni troppo nascosti. Aprite questi cassetti, quando uno dice no, che ha il sogno nel cassetto, ecco, questi cassetti apriteli e provate a realizzare i vostri sogni, perché vedrete che così vi sentirete meglio. Il primo brano che voglio farvi ascoltare oggi è di una cantante strepitosa, fantastica, meravigliosa, bravissima, dovete assolutamente ascoltare tutti i suoi brani. Chi è? Ma sono io! Oggi vi faccio ascoltare un mio brano che in un certo senso parla proprio di questo bisogno di amor proprio. Si intitola Io sono ribelle ed è un featuring con Blu Ombre, e dove vi invito proprio a ribellarvi a queste situazioni un po' strette che mandate avanti per un quieto vivere, ma in realtà vorreste altro, che insomma di affrontare diversamente la vostra vita, perché come dico anche nel testo è una sola. Ascoltiamo Io sono ribelle.

0: Avete sentito che rock energico? Beh, se vi è piaciuta o se vi è venuta semplicemente curiosità di ascoltare altri miei brani, mi trovate su Spotify come Alize e poi c'è il mio sito www.alize.it dove ci sono anche i collegamenti ai social. Ricordatevi che Alize si scrive Alease.
1: Alize per seteva.fm, Pocket Love.
0: Adesso vediamo che cosa ci ha scritto un nostro amico Giulio da Palermo. Allora, lui praticamente ci dice che si è lasciato da poco e le ha provate tutte, non sa come fare a riconquistare la sua ragazza. Allora, io quello che capisco ovviamente è che quando succedono queste cose, quando ci si lascia, è sempre un momento triste, no? Quella è la medaglia, quella più scura, più triste dell'amore, ma fa sempre parte dell'amore anche questa cosa. Bisognerebbe capire innanzitutto se c'è stato il dialogo, perché molti rapporti poi finiscono anche per mancanza di chiarimento o di dialogo, ma immagino che se tu mi dici che le hai provate già tutte, evidentemente già avete provato a parlare, messaggi di persona, chiarimenti. A questo punto ti dico che serve un distacco, perché ci vuole proprio un momento, non troppo, non troppo, perché sennò dopo si rischia di perdere la persona, ma ci vuole qualche giorno proprio di silenzio, che si sparisce. Dopodiché, ecco la tattica, prendete carta e penna. È strano, vi sembrerà strano, ma dovete lavorare su voi stessi per conquistare l'altra persona, sulla vostra indipendenza. Mo adesso lo so che voi direte, ma come? Cioè, devo conquistare un'altra persona e devo lavorare sulla mia indipendenza? Ebbene sì,

passi in avanti, e questo è successo senza di loro. Quindi voi state avendo dei successi senza di loro. Beh, provare per credere, vedrete che arriverà il messaggino, la telefonatina, vi rivedrete per parlare. Voi state al vostro posto con molta indifferenza, però ovviamente non so se avete i social, utilizzate i social oppure tramite amici eccetera, fate arrivare queste vostre realizzazioni. Adesso proprio a te Giulio dedico questo brano dei Skunk Nancy che io adoro, e si intitola You Follow Me Down, Skunk Nancy.

questo era uno di quei brani che ci fa proprio capire quanto ci si senta giù nel momento in cui perdiamo la persona amata. È veramente un momento molto triste, però ricordatevi che una volta che si tocca il fondo si deve poi per forza risalire. E ricordatevi anche che, per carità, la persona persa sarà la migliore al mondo, bravissima, come faccio a ritrovare adesso una persona come lui? Non esiste una come lei. Ecco, sì, le capisco tutte queste cose, ma ricordatevi sempre che nel mondo siamo milioni di miliardi di milioni di persone e, cioè, ma com'è possibile che non esista un'altra persona fatta apposta per voi, o meglio di quella che avete appena perso? Pensateci bene, allargate un po' di più gli orizzonti e vedrete che sicuramente c'è, insomma, anche qualcos'altro da esplorare. Ed ora che ci prepariamo invece ai saluti, e voglio darvi un consiglio per questo weekend alle porte, e voglio invitarvi a fare un'esperienza romantica.

a un lago, per esempio, oppure per chi è lontano da tutto questo, per chi è in città, rivolgersi al partner e dirgli: oggi voglio farti un regalo, voglio comprarti qualcosa per te, perché te lo meriti. Ecco, io penso che il partner spalanca gli occhi, proprio rimane sbalordito e come minimo ci rimediate un bacio. E poi, insomma, stima, amore, effusioni.

0: comunque. Allora, vi saluto amici miei e vi ricordo che ci vediamo, anzi ci risentiamo qui su All Good Day venerdì prossimo, sempre in collegamento con la redazione di 7va.fm. Vi mando un grande bacio da Alice e mi raccomando, l'amore è sempre al primo posto. Ciao!
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/LT Radio. All go day. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/LT Radio.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Ebbene sì, siamo giunti al termine. Da Michael Flower
2: e Walter Filardi dallo studio
1: Flower Enterprise Corporation
2: ha messo i dischi per noi
1: Michael Flower,
2: e a voi buon proseguimento di programma.

0: sono le 19.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Caso Roggero, alto là del Quirinale sull'avvio dell'istruttoria per la grazia al gioielliere. Mattarella convoca Nordio e ricorda al ministro prerogativa esclusiva del Presidente della Repubblica. Trump lancia la battaglia ai brogli elettorali in vista delle elezioni di midterm e accusa la Cina di furto di dati. Pechino smentisce. Iran, nuovi raid USA, 7 morti. Teheran risponde prendendo di mira ancora Qatar, Bahrain e Kuwait. I Pasdaran attaccano una base americana in Siria. Genova respira dopo la sentenza sul crollo del ponte Morandi, quasi 200 anni di carcere per i 32 condannati.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, studio Daniela Ubaldi, in redazione Alessio Galea e Jenny De Gaetano. Diventa un caso politico la vicenda della grazia al gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Dopo l'avvio dell'istruttoria, Mattarella richiama il ministro Nordio e puntualizza i limiti di attribuzioni del guardasigilli. Il servizio.
3: Un richiamo immediato e formale per scongiurare un cortocircuito istituzionale. Il presidente Sergio Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Carlo Nordio sul caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato dalla Corte di Cassazione per l'uccisione nel 2021 di due rapinatori che avevano tentato di assaltare il suo negozio. Il capo dello Stato, fa sapere il Quirinale, ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato da una sentenza della Consulta del 2006. Fonti del Quirinale precisano che non si tratta di una questione di merito sulla grazia, anche perché le motivazioni della sentenza non sono state ancora rese note ed ogni ipotesi sarebbe prematura. È invece una questione di metodo che tocca direttamente i poteri del Presidente della Repubblica. Il ministro Nordio aveva avviato l'istruttoria per la grazia dopo l'appello lanciato dal vice premier Salvini. Proprio ieri era partita la raccolta firme tra i parlamentari di centrodestra, mentre nei giorni precedenti, in attesa della sentenza, i sostenitori di Vannacci avevano organizzato un presidio davanti alla Corte di Cassazione. Al momento Mario Roggero non è ancora in carcere. Dopo la condanna definitiva, l'uomo attende la notifica formale. Il fratello del gioielliere conferma, si costituirà spontaneamente non appena arriverà all'ordine di carcerazione. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
2: Il più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio e a pochi mesi dal voto infiamma lo scontro elettorale in un discorso alla nazione che suona come un ultimatum al Senato per il Save America Act. 220 milioni di dati acquisiti in modo illecito, snocciola il presidente, contando in 278.000 le persone che votano negli Stati Uniti senza avere la cittadinanza. Torniamo in Italia con la legge elettorale. Sollievo di Palazzo Chigi per l'approvazione alla Camera. Ora si guarda al passaggio in Senato. Nel centrodestra, che ha superato l'ostacolo dell'approvazione con il voto segreto, resta la rottura dopo la bocciatura dell'emendamento di Fratelli d'Italia sulle preferenze. All'attacco intanto le opposizioni, protagoniste di vivaci proteste in aula. Una legge fatta per imbullonarvi alle poltrone, protesta il leader 5 Stelle Conte. Ma sentiamo i principali punti della riforma.
4: Battezzata Stabilicum dal centrodestra perché è in grado di garantire esecutivi solidi dopo il voto, la nuova legge elettorale viene invece liquidata dalle opposizioni come un mero strumento di autoconservazione. La riforma introduce un impianto proporzionale corretto da un bonus di governabilità pari a 70 deputati e 35 senatori per la coalizione che superi il 42%. A tutela della rappresentanza democratica viene stabilito un limite massimo invalicabile di 230 seggi alla Camera su 400 complessivi per la coalizione vincente. Tra le novità spicca l'indicazione diretta del Premier sulla scheda, un chiaro richiamo a quel modello di premierato voluto dal centrodestra e avversato dal campo largo. Viene inoltre introdotta, con il consenso unanime dell'Aula, la storica possibilità di voto per gli studenti e i lavoratori fuori sede. È naufragata invece martedì scorso nel segreto delle urne l'introduzione delle preferenze, misura auspicata da Fratelli d'Italia ma non da Lega e Forza Italia. La bocciatura decretata per un unico voto di scarta a causa di decine di franchi tiratori nelle fila governative ha surriscaldato il clima nella maggioranza e spinto le opposizioni a chiedere il passo indietro di Giorgia Meloni. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
2: Il processo per il crollo del ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, che ha provocato 43 morti. Ieri l'attesa sentenza di primo grado, sono stati stabiliti quasi 200 anni di carcere complessivi per 32 imputati su 57. La pena più alta per l'ex AD di Aspi, Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, condannato a 12 anni. Per Castellucci, già detenuto per il crollo del viadotto di Acqualonga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di Aspi, 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 di Autostrade. Condanna a 5 anni per l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Mauro Coletta. È crollata la cortina di fumo sulla verità, commentano i parenti delle vittime. Alla lettura della sentenza ha assistito anche la sindaca di Genova, Silvia Salis.
0: Questa è una giornata dal peso storico e emotivo enorme per la città di Genova. E il mio pensiero va ovviamente alle vittime, ai parenti presenti delle vittime. Il mio ringraziamento va all'enorme lavoro della magistratura. Quello che da amministratrice pubblica posso sperare che nasca da una tragedia come questa è la consapevolezza che non si può agire solo dopo le tragedie e solo in seguito ad emergenze, che serve una programmazione e serve pensare che la messa in sicurezza del paese non è qualcosa da eludere per risparmiare, ma è qualcosa di necessario e indispensabile per non doverci poi trovare a vivere giornate come questa.
2: Meno di 48 ore alla finale dei mondiali, per la prima volta nella storia, di fronte all'Argentina, campione del Sud America, e la Spagna, regina d'Europa. Appuntamento domenica al MetLife Stadium del New Jersey. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: Racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con i Jafar Staticon, DJ.

0: Trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, dalla redazione di 7va.fm, oltre 80 emittenti radiofoniche collegate, questo lo diciamo implicitamente perché ormai è la solita filastrocca che ben conoscete, ma stavo parlando della protagonista che interverrà in questa Summer Edition di DJ K7, che è, tanto per cambiare, Catwalk Edition, perché si tratta di una bellissima, ma ha in più anche una bellissima voce, è presente in classifica, siamo sulle sue tracce, credetemi non è facile perché l'abbiamo raggiunta anche se solo virtualmente fino in Portogallo, dovrebbe essere già con noi Atuna, pronto?
1: Ciao, pronto Francisco.
0: È davvero difficile il collegamento perché poi tu quando è che vai all'estero non è che stai buona buona nella stanza dell'hotel, te ne vai in giro sicuramente adesso che sarà ti porteranno alla Torre di Belém perché è da lì che è partito, no? Il primo aereo transoceanico e quindi è da lì che si è attraversato in volo per la prima volta per raggiungere l'America, quindi il Portogallo che si affaccia direttamente sull'oceano, una nazione davvero splendida, fresca dei successi che ha ottenuto in Kosovo, adesso Portogallo per questo grande festival che si terrà proprio in Lisboa, capitale, giusto?
1: E non è ancora Lisboa, no, non è capitale, è stato in Bue.
0: Sì, arriverai, per adesso sei nei dintorni, sei atterrata a Lisbona, stai un po' facendo un tour itinerante e quindi poi dopo ci sarà questo grosso appuntamento. Abbiamo voluto disturbarti, sappiamo che hai da fare, ti diamo la bella notizia perché magari in viaggio, oddio, il sito arriva dappertutto con gli aggiornamenti, le nostre radio che hanno anche un'emissione ovviamente sul web sono ascoltabili anche da te, però siccome tu hai ben altro da fare, non riesci forse tantissimo ad ascoltare la radio in questi giorni, ti dico subito, altri 3 gradini più in su e dalla 20ª posizione sei in 17ª, contenta?
1: Come no, contentissimo.
0: Ok, e allora sarà un'estate a Bibi, che dire, ce la sentiamo, grazie, alla prossima, buon lavoro, buon divertimento, buon tutto, soprattutto buona musica, ok?
1: Grazie, e che pure ha avuto un brutto se qua con questo tempo, sudare, caldo, airpone, viaggio lungo, finire un po' di questo
0: se una viaggiatrice attiva devi sopportare un po' tutto, però vale la pena, beata te che sei a Lisbona o comunque in Portogallo, va bene?
1: Sì.
0: Ciao, alla prossima, un bacione Atuna.
1: Un bacione Francesco, grazie, ciao.
0: Grazie a te, alla prossima, in bocca al lupo.
1: Sì, grazie.

l'altro nella sua lingua significa insomma un'estate con amore, però un'estate sempre in tour, sempre in viaggio. Noi siamo sulle sue orme, non ce la perdiamo, anche se sarebbe facile perdere appunto le sue tracce, perché è sempre in movimento. Adesso Portogallo, beata lei, Hatuna, estate a BB in posizione 17 dalla 20ª, dove era 7 giorni fa, remix 2026 per questo pezzo che comunque no, per l'estate è davvero fatto apposta. Chi è stato attento scorsa settimana ha sentito che eccezionalmente prima delle 7 chiavi del ritmo abbiamo spoilerato quello che sarebbe stato uno dei nuovi ingressi di questa settimana. E allora niente panico, confermiamo la promessa di ascoltarlo davvero. Di Ada Reina,

parlato, ci ha raccontato lei di alcuni particolari della sua recente trasferta in Miami addirittura, però adesso si sta muovendo tra Roma, Genova e speriamo di averla anche all'Isola del Lirio.

0: Abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it, Arma con i Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata.

Rock, questa era Sunday. Vedi, tu ti metti lì d'impegno, no? Per scrivere delle canzoni, ti presenti, fai uscire un paio di album, ma nessuno ti fila. Ma tu vuoi vincere questa sfida, no? Arrivi al terzo album, scrivi un pezzo quasi controvoglia e fai un boom pazzesco in tutto il mondo. E da allora sono passati per l'esattezza 31 anni, era il 1995 da quando uscì questo brano, che fu il primo singolo di successo contenuto nel loro terzo album, dei Michael Lewis to Rock. Questo vuol dire che prima dei Sunday non li conosceva nessuno, no? Non erano proprio filati da nessuno, per stare un attimino polite con le parole. E da allora sono stati tenuti centinaia di concerti e venduti milioni di album in tutto il mondo grazie soprattutto a questa Sunday. Un aspetto degno di nota, se vogliamo, e da celebrare secondo me, è che i Michael Lewis to Rock continuano ancora oggi a scrivere e registrare questi brani melodici, no? E se vogliamo caratteristici, che li mantengono attivi sui palchi in rotazione radiofonica a poco più di 30 anni dal loro esordio, appunto con Sunday, ascoltata oggi qui in Pop Up Weekend.

Chink, questa era Try, ascoltata molto volentieri all'interno di Pop Up Weekend. Io sono Ernesto Gandini. Adesso lasciatemi mandare un saluto a tutti i ritardatari delle vacanze. Sì, perché prenotare le vacanze a luglio per il mese successivo mi sembra che non ci sia speranza alcuna, no? E quindi cosa fai? Beh, ti metti lì a spulciare nella rete se trovi qualcosa tipo last minute, oppure decidi di partire all'avventura, che spesso secondo me ti dà più soddisfazioni che non stare lì a guardare giorno e notte se trovi un posto refrigerante all'ultimo minuto. E voi da che parte state? Siete attenti e scrupolosi nell'organizzarvi le vostre vacanze in tempo, oppure non ve ne frega nulla e partite così all'avventura, no? Per vedere poi come va? Fatecelo sapere, il numero lo conoscete, 338-7824-144, messaggio o vocale che sia, non c'è problema. Noi vi accompagniamo con la musica e in questo caso con quella dei Simple Plan e la loro Jet Lag.

che Lucio Battisti fosse un ricercatore, un innovatore, uno curioso già di suo, lo era proprio di natura, di sperimentare suoni nuovi, non lo scopro di certo io. Un esempio è dato proprio da questa Ancora Tu, traccia che abbiamo appena finito di ascoltare all'interno di Papa Weekend. Questa canzone fu l'ultima ad essere registrata in quell'album intitolato La batteria, il contrabbasso, eccetera, anche se era già presente, a dire il vero, come bozza, l'avevano lasciata lì in qualche maniera, volevano prenderla e diciamo così finirla ancora qualche mese prima che uscisse l'album. In quel periodo poi Battisti e Mogol stavano girando in lungo e in largo gli Stati Uniti, dove imperversava un certo tipo di musica, la disco music, il soul orchestrale di Barry White, il funk dei Brothers Johnson, tutte influenze musicali queste che in seguito aiuteranno Lucio Battisti nella stesura compositiva di questo suo nuovo disco. Ecco, ci sono due curiosità legate ad Ancora Tu. La prima era che in origine questa canzone era intitolata San Diego Freeway, perché fu scritta in California sulla strada che da San Diego porta in Messico. Vedi tu a volte cosa succede a farsi un giro in macchina? Possono nascere delle idee, e che idee! Ad ogni modo, i suoni nuovi che Lucio aveva sentito nel suo soggiorno americano in Italia non esistevano ancora, e per dirla proprio tutta erano visti, diciamo, con una certa diffidenza. Diffidenza che era la base delle idee di alcuni artisti che cavalcavano la scena in quel periodo, per far entrare quindi nelle loro registrazioni suoni nuovi, no? Che non si erano mai sentiti dal panorama musicale italiano. Ancora Tu, ad esempio, e qui parliamo della seconda curiosità legata a questa canzone, era che il pezzo fu offerto all'inizio a Mina, ma lo rifiutò perché semplicemente non gli piaceva, perdendo così un successo clamoroso. Ma il rifiuto di Mina è comprensibile se si guarda, proprio come dicevo prima, la diffidenza dell'ambiente artistico musicale italiano verso questa novità che Battisti stava per portare al pubblico di casa nostra. Però insomma, Battisti, curioso com'era, non guardò in faccia nessuno, e i dati che raccolse sulle vendite di quell'album alla fine gli diedero ragione.

Belle storie raccontate in musica con lo stile inconfondibile di Mina, ascoltata dopo Battisti e ancor prima di Elisa, tre voci italiane che ci hanno regalato e che ci regalano dei momenti indimenticabili da tenere lì, no? Vivi nel ricordo e da poter passare non appena ci capita l'occasione oppure in contesti molto particolari, come questa di Mina, che ha ripreso la stessa canzone che ha cantato Franco Califano e dopo di lui anche i Delta V, Francesca Michelin. Mina la pubblicò 3 anni fa e noi con piacere l'abbiamo riascoltata con questa sua versione. Era come un'estate fa, ritrovata.

Erano i Kasebian e qui vedo un sorriso che si apre per tutti i fans dei Kasebian di Stanza Napoli. Sorridono e ne hanno tutti i motivi del mondo per farlo, visto che si ripete di nuovo la presenza dei Kasebian nella città di Napoli il prossimo fine settimana, cioè il 24 di luglio, al Noisy Naples Fest. Kasebian che saranno band headliners della seconda data per quello che sarà il loro unico concerto qui da noi in Italia. Una presenza questa che conferma e rafforza il legame speciale, no, che c'è tra questa leggendaria rock band britannica e il pubblico napoletano, che è già caldo di suo, già entusiasta proprio così della nascita e già protagonista di momenti memorabili nelle passate edizioni di questo festival. Festival che inizierà il giorno prima, cioè il 23 di luglio, dove suoneranno Skank Nancy, Franz Ferdinand e Blue Vertigo, mentre come detto i Kasebian ci saranno il giorno seguente insieme ai Planet Funk e Subsonica. Insomma, mille motivi per esserci anche quest'anno in questa due giorni ricca di nomi importanti della musica. E quando si parla di nomi importanti, beh, insomma, i Dire Straits ne fanno parte a pieno titolo. You get it.

Ciro Mancino, Due Rose, ascoltata all'interno di Pop Up Weekend. Allora, pochi minuti fa vi avevo invitato a farci sapere se siete minuziosi nell'organizzarvi le vacanze nei mesi caldi, oppure prendete partite senza una meta e dove arrivi arrivi e lì va bene, cioè non ci pensate minimamente, no, a prenotare una vacanza estiva e partite così all'avventura. Ci sono arrivati un po' di messaggi al 338 78 24 144, e il primo dice: vacanze prenotate a gennaio dalla paura di non trovare posto nella mia splendida Sicilia. Questo ce lo scrive Antonella di Milano, quindi buona vacanza a te, buona Sicilia, perché lì hai tutto praticamente. Per Simone e Clelia di Rovereto invece vacanze proibitissime, in quanto stiamo diventando genitori di un bel bambino e questo è il momento che stiamo aspettando. Sì, bravissimi, godetevi questo momento perché è davvero importante. Alle vacanze ci penserete l'anno prossimo, prenotando per tre a questo punto, giusto? Un saluto quindi a Clelia e Simone di Rovereto. Chi invece non ci pensa mai a prenotarsi le vacanze in tempo è Giulio di Bologna, il quale, sornione Giulio, ci scrive che non vale la pena prenotarsi le vacanze in estate quando hai sempre qualcuno che ti ospita in Sardegna. Ma allora a questo punto basta una telefonata per dire a questa persona che ti ospita: ehi, arrivo in

Elena Tanz, Silent Night, a chiudere numero e stagione di Pop Up Weekend. Dove in primis saluto tutti voi ringraziandovi per l'affetto che ci avete dimostrato in tutte

0: sono le 22.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Tatikan, DJ.

0: Qualsiasi stagione dell'anno, in questa serve a dare modo alla nostra console con ruote ben larghe atte a praticare qualsiasi terreno sabbioso, vabbè, quello di Spiaggia d'Oro, no? Per raggiungere magari anche la battigia dove si ha più stabilità, perché non si ferma la DJ K7, anche in Summer Edition prosegue con trasmissioni ancora più movimentate, perché adesso si fa il famoso dentro e fuori e quindi abbiamo tutta quanta una serie di eventi da seguire o di annunciare, come nel caso in cui succederà in questo aggiornamento. DJ K7, oltre 80 emittenti collegate in Italia, in Europa e anche da oltreoceano, con la redazione di 7va.fm. ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Avremo quindi in questa puntata non un Catwalk Edition, ma non so come chiamarlo, comunque qualcosa in cui andremo a proseguire il countdown davvero vorticoso che si sta avvicinando, e ce ne parlerà, perché siamo riusciti a raggiungerlo non senza qualche peripezia, perché in questi momenti è davvero indaffaratissimo. Mi sto riferendo a Jan Nava, vediamo se è in linea. Pronto?
1: Ciao, ciao a tutti, benvenuti, benvenuti.
0: Grazie Jan, benvenuto a te, grazie per aver accettato il nostro invito. E a questo punto, che dire, dovresti dirci un po' nel dettaglio perché ti abbiamo contattato, perché sicuramente ne sai più di noi, però lo dico agli ascoltatori, è un qualcosa di davvero estremamente interessante, di fortissima attualità.
1: Sì, allora, praticamente ho ideato un festival sull'intelligenza artificiale esattamente nel 2025, e quest'anno siamo alla seconda edizione, quindi canzoni generate o che in qualche modo l'intelligenza artificiale ha assistito l'autore durante la creazione. In questo festival 183 brani sono pervenuti, e sono pervenuti anche 37 video, perché c'è anche la parte strettamente legata al video. Il festival si chiama Future Frequencies AI Music Fest, quindi direi un'ottima partecipazione quest'anno, che ha abbissato quella dell'anno scorso, della prima edizione, e il futuro è sempre quello di andare avanti e cercare di migliorarsi.
0: Ok Ian, allora abbiamo dato già un antipasto, tu sai che dobbiamo snocciolare anche i dischi della classifica, dopo questo dischettino torneremo a parlare di questa cosa interessantissima. Zona 25 per Alok e Jennifer Lopez, le ascoltiamo insieme per questa Everything's Fine.

0: se non poteva andare altrimenti. Per chi si fosse sintonizzato solo adesso, siamo però con un'ospitata davvero ghiotta, perché abbiamo Ian Nava che ci sta parlando della seconda edizione del festival dedicato alla musica realizzata con AI. Ci sono anche i video, abbiamo preso anche quest'altra novità, tantissime le adesioni. Adesso andremo a vedere chi vince, com'è, però iniziamo a dare un po' più i dettagli, data, luogo, titolo dell'evento. Dovrebbe appunto esserci, Ian, ci sei?
1: Sì, ci sono. Allora, la premiazione di Future Frequencies AI Music Fest 2026 sarà all'interno della fiera Fuji Comics and Games, che si terrà il 25-26 luglio. 25 luglio abbiamo uno spazio dedicato sul palco, sulla premiazione, e anche un po' una descrizione generale di che cos'è l'intelligenza artificiale nella musica. Il 26 invece faremo una bella giornata di networking, dove i vari producer di musica AI si incontreranno, collaborazioni, idee, sperimentazioni, insomma, il futuro della musica.
0: Che poi tra l'altro, insomma, ci sono quei, io a volte dico, questo pezzo puzza tanto di intelligenza artificiale, perché traspaiono delle cose, insomma, davvero poco raccomandabili, rima baciata, filastrocche drammatiche, così. Invece in certi casi davvero non ci si accorge. Come ogni strumento bisogna saperlo adoperare, e poi se uno sta attento, un po' di intelligenza artificiale c'è un po' in tutti quanti i brani ugualmente, no? Perché comunque se ne fa ricorso all'elettronica da sempre, però insomma questa famosa AI mette un po' il nasino dappertutto, forse addirittura caduta la linea. E allora ascoltiamo intanto qualcosa, vediamo se riusciamo a beccare di nuovo Ian.

0: pure se riuscite a sentire quello che stavamo dicendo, no? A volte c'è tanta intelligenza artificiale in pezzi improvvisati, invece in altri casi è adoperata sapientemente. Poi ormai lo sappiamo, no? Un po' di intelligenza artificiale c'è un po' dappertutto, anche sui pezzi realizzati in maniera più classica, più tradizionale, anche se da tempo, no? Si è passati all'elettronica, alle tante tracce. Quando un artista vuol fare bella figura dice no, abbiamo registrato vecchia maniera, tutti quanti in studio, perché ormai ci sono come minimo le sovraincisioni. Però insomma si è scatenata un po' la caccia, no? Dice no, questo secondo me qua, secondo me là, ognuno va anche nei video, no? Dice ah, questo nei video ci si accorge un po' di più, secondo me nei pezzi registrati davvero con grande gusto, con grande sagacia, e diventa abbastanza difficile andare a scovare questa cosa. Tu sei diventato un cacciatore di intelligenza artificiale, ti è venuta la mania nel cercare di capire oppure no?
1: Ora, mania per cercare di capire no, però ecco, io ho lavorato per un'azienda molto importante del settore che attualmente utilizza lo strumento più importante conosciuto al mondo. Da lì ho deciso di aprire questo festival e dare il via. Devo dire che dal semplice click che si può pensare, fare in realtà una canzone molto articolata si piega veramente un sacco di tempo, che è sicuramente meno ovviamente di una canzone tradizionale, come dicevi tu, suonata, incisa, eccetera eccetera. Però ecco, c'è anche dell'esperienza da mettere in campo a livello musicale con l'intelligenza artificiale, e soprattutto tanto gusto e capacità di saper arrangiare un po' e soprattutto educare questa intelligenza artificiale.
0: Ma guarda, a me capita anche non nel campo della computer grafica normale, adesso lascia stare i video oppure appunto le immagini generate così, io sono decenni che molti dicono vabbè, ma tu hai il programma. Ma non è il programma, è come dire al contadino moderno ma tu hai il trattore. Ma se io esco col trattore, non so nulla di agronomia, non so le stagioni, non so cosa fare, mi ribalto col trattore, mi ammazzo pure. Però è chiaro che se uno sa usare il trattore fa prima, però magari fa un bel raccolto comunque sapiente con le sue conoscenze, no? E quindi in tutte le cose bisogna saper usare lo strumento, perché sennò anche la Formula 1 dovessi guidarla io, uscire la prima curva, invece c'è chi vince gran premi. Quindi anche l'intelligenza artificiale è uno strumento che bisogna saper usare, né troppo né troppo poco, insomma saperlo guidare come fosse una Formula 1, perché sicuramente ha delle potenzialità pazzesche, però poi dopo devi appunto saperci stare a bordo. Questa è l'idea che ho io di qualsiasi strumento.
1: Assolutamente sì, l'idea è proprio quella di prendere confidenza con il mezzo, capirlo, soprattutto avere quattro pilastri importanti che ho reputo importantissimi: delle basi di musica, una cultura musicale ampia, fare un ascolto attivo del risultato che esce dall'intelligenza artificiale, e soprattutto essere anche un po' una buona penna, cioè nel senso saper scrivere, saper posizionare le parole ovviamente all'interno del contesto dell'intelligenza artificiale. Queste sono le quattro basi. Se non si hanno queste, facciamo la canzoncina ascoltabile, ma poi ecco, il lavoro importante con l'intelligenza artificiale viene fatto attraverso altri sistemi che non sono solo fatto di scrivere un testo e i due generi e schiacciare il bottone e avere un risultato con il click, insomma.
0: Beh, sicuramente sì. Allora, ancora un pezzo e poi andremo verso la fine di questa prima parte e continueremo a trarre le conclusioni e fare un po' il sommario dei dettagli, data, luogo, titolo dell'evento. Parleremo ancora con

0: Speriamo di quando sarà in Italia in una sua visita, perché adesso è a Dubai e spesso è lì e quindi c'è qualche ora di volo da dover fare, però noi non ci arrendiamo perché poi spesso torna nella madre patria. Marty Twerk, che vedrete anche sulle pagine del nostro magazine, del bouquet dei nostri magazine. E allora però dobbiamo chiudere questa prima parte di Setteva di JK7, ma prima di ascoltare la posizione numero 16, sappiamo e ricordiamo e sapete quindi conseguentemente anche voi, siamo con una interessantissima ospitata, Iannava, seconda edizione del festival dedicato alla musica e ai video di intelligenza artificiale. Ian, allora facciamo un po' un recap, no? Quindi a Fiuggi, dove noi siamo stati recentemente per un altro evento, e salutiamo anche Super Consuelo, manco a dirlo, però Ian, fai un po' tu il recap.
1: Allora, recap velocissimo: 25 e 26 luglio, durante la fiera Fuji Comics and Games, ti ringrazio dell'ospitalità, ringrazio tutti i partner ovviamente che hanno creato questo evento magnifico. Ci sarà uno spazio dedicato a Future Frequencies e Music Fest 2026, dove ci saranno le premiazioni del festival, sia della sezione audio sia della sezione video. Durante la giornata del 25 faremo un po' di giochi con i ragazzi, con i bambini che sono all'interno della fiera. Il giorno successivo, il 26, invece ci sarà una bella situazione di networking, dove finalmente molti volti che sono online si conosceranno dal vivo. E mi auspico e sarei veramente contento, oltre al fatto di conoscere le persone, che come sempre dico, questo mondo digitale, AI o non AI che sia, ha comunque un cuore umano, e incontrarsi, vedersi di persona, raccontare le proprie esperienze musicali e non, è un valore che l'intelligenza artificiale, con tutto il bene che le voglio, ovviamente non riesce a darci.
0: Bellissima conclusione, Ian, perché poi l'incontro, no, che è diventata quasi una cosa vetusta, obsoleta, no? Però vince sempre, no? Perché oggi siamo abituati, come in questo caso, no? Tu sei stato ospite grazie a un volgare telefono, nulla di, però insomma è sempre tecnologia anche questa. Grazie ancora, speriamo di avere altri aggiornamenti. Riusciremo a fare una capatina? Probabilmente sì, perché noi il 25 saremo a un po' di distanza, Isola dei Liri, perché ci sarà Venere d'Europa finale interregionale centro-sud, però il 26 sicuramente farò una capatina da voi, perché l'ho già detto a Consuelo e conto proprio di riuscire a farcela. Allora, grazie, alla prossima, Iannava.
1: Grazie a voi, grazie a tutti, è stato un piacere essere qua con voi.
0: Perfetto.

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zodigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: sono le 23.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5.
2: It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va to 5.
3: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci per questo ennesimo aggiornamento, perché non ci fermiamo nemmeno d'estate, che sia chiaro. Che sforzo, vabbè, ma è un piacere, questo lo diciamo senza poter essere smentiti, perché non possiamo fare noi a meno di voi, quindi almeno mezz'ora dobbiamo stare insieme e cogliamo anche l'occasione di ascoltare ottima musica. Non fate caso a quello che vi dico io, lo so che no, ma noi non stiamo mai a sentire te e ascoltiamo la musica, però questa volta comunque fate caso a quello che dice Eric M, perché c'è un grosso progetto poliedrico, già ve ne avevo parlato un attimino, continuo a farlo e continueremo ad approfondire. Esce questo pezzo in italiano che sta davvero interessando moltissimo, è schizzato via nelle classifiche, ma soprattutto ha successo di critiche di pubblico, perché vorrei vi concentraste sul testo, perché è un bel po' intrigante, c'è una specie di finale a sorpresa, vediamo se riuscite a intuire strada facendo di cosa trattiamo. I miei sguardi, Eric M.
4: Perché

però è un testo davvero originale. Siamo sulle tracce di Rick M. In qualche maniera vogliamo inseguirlo, perché vogliamo chiedergli come gli è venuto in mente un pezzo simile, questo senz'altro. 22

Il nostro saluto a Jean Rodriguez, che non manca mai, almeno uno a settimana va fatto a sua emittenza radiofonica, ci manda in onda anche su Rio de Janeiro, e davvero non è poco. Al 10 Michael Jackson, eccolo qui in Human Nature.

ripercorre ogni singola traccia riproponendola e nella chiave classica di studio, ma accompagnandola appunto anche con un documento live estrapolato da varie situazioni. Qui siamo, tanto per cambiare, negli States, ma non possiamo precisare tantissimo perché dobbiamo volare via. Siamo già in apertura di Zona Poker, è tempo di bandiera a scacchi, e allora un più +2 sul rullino di marcia di Melanie C con la title track del suo album Sweet, raggiunge con la U.

0: Radio RTZ presenta Music Fantasy. La musica mixata a Radio RTZ.
1: State ascoltando Music Fantasy.
0: Gira i dischi per voi.
2: Deep e Progressive House Mix by Matteo Rossi.

0: Deep e Progressive House Mix by Matteo Rossi.
1: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.

0: 80.
1: Ciao a tutti da Max Alberici e da Fabrizio Inti, ben ritrovati. Questa è una nuova puntata di Dance 80, il programma che vi riporta indietro nel tempo e vi fa riscoprire i grandi classici della musica dance degli anni 80. Quindi rimanete con noi perché, insomma, di cose da ascoltare ce ne sono sempre tantissime. Partiamo come facciamo sempre con un grandissimo successo. Oggi apriamo Dance 80 con Dayton e The Sound of Music.

singolo del 1985 per questo progetto dell'Italo Disco, i Glam con More Than Ever. Ancora Italo Disco con Atelier Folie. Loro sono Franco Rago, Gigi Farina, due DJ radiofonici della storica radio milanese Peter Flower. Oggi li riascoltiamo con No Rhyme, No Reason e un grosso saluto dal nostro Fabrizio che recentemente poi li ha incontrati. Ormai sarà la 20ª volta che ci mostra la foto con loro. È

William Pitt, singolo del 1986, questa bellissima City Light con Max Alberici e Fabrizio Inti. Vi ricordo anche il nostro sito ufficiale www.dance80.com, dove ci sono tutte le informazioni riguardo al mondo della dance anni 80 da scoprire. Ogni giorno ci sono delle novità. In arrivo adesso la numero 1 nel set 1985 della Hot 100 di Billboard. A cantarla è John Parr, questa è St. Elmo's Fire.

un'altra di quelle formazioni spesso presenti in playlist, gli ABC dall'82, con un estratto dal fortunato album di debutto The Lexicon of Love, abbiamo ritrovato Poison Arrow. È ritornato di grande moda stampare e ristampare i vinili di moltissimi gruppi, soprattutto degli anni 80 o comunque dei tempi andati. Probabilmente presto accadrà anche per loro, ritroveremo una ristampa nuovissima di qualche album famosissimo degli ABC. Andiamo avanti ancora con la musica. 1989, continuiamo con The Crimes, questa è Heaven.

Secondo singolo tratto dal loro secondo album, i De La Soul, trio hip hop di New York, riascoltati con Ring Ring Ring Ha Ha Hey. Ancora hip hop e rap con Young MC, 1989, Know How, disco che consigliamo davvero ai giovanissimi ballerini di breakdance su cui farsi un pochino le ossa.

album fortunato, quello d'esordio per Taylor Dane, ascoltato Do You Want It Right Now. Era il 1988, in arrivo a Dance 80 e Wang Chung con Dance All Days.

Agostino Presta, conosciuto come Ago, ritrovato con Again qui a Dance 80. Ci prendiamo un attimo per salutare tutti gli amici che ci ascoltano su Radio Ananas, che ci chiedono i titoli delle canzoni della puntata andata in onda. Noi non sappiamo bene di preciso a quale puntata facciate riferimento. Vi consigliamo di scaricare il podcast da dance80.com, il nostro sito ufficiale. Poi tramite il numero del podcast potete chiederci appunto la playlist. Il nostro Fabrizio le ha tutte archiviate, per cui fate così per sapere il titolo preciso delle canzoni che ascoltate.

Team from Furio, magari chissà, è riferito a Furio, il marito interpretato da Carlo Verdone in Bianco, Rosso e Verdone. Temo di no, però. In ogni caso, dal 1984 abbiamo riascoltato il progetto Clock on Five. Rimaniamo nello stesso anno, ancora Italo Disco per noi. Il progetto è quello di Cyber People. Questa è Polaris.

Lei è Angie Dillon dall'87 con In The Dark, questa Dance 80 con Max Alberici, Fabrizio Inti, adesso un paio di dischi 100% house anni 80. Il primo è datato 1989 di Darcy Moore, questa è I've Lost My Loving You.